0: Di Johann Daniel Berlin avete ascoltato Sinfonia 5 per archi e basso continuo, complesso strumentale Charivari Agréable, direttore Kaming.
1: Igor Stravinsky, tre pezzi per quartetto d'archi, Danse, Excentrique, Cantique, quartetto Isaïe, Guillaume Sutre e Luc-Marie Aguera, violini, Miguel da Silva, viola, Jovan Markovic, violoncello.

di Igor Stravinsky avete ascoltato tre pezzi per quartetto d'archi, Quartetto Isaïe, Guillaume Sutre e Luc-Marie Aguera, violini, Miguel da Silva, viola, Jovan Markovic, violoncello.

Wilhelm Friedemann Bach, Sinfonia numero 8 in Re minore, Adagio, Fuga, Orchestra da Camera Concerto Köln, diretta da Werner Erhardt.

di Wilhelm Friedemann Bach avete ascoltato Sinfonia numero 8 in Re minore, orchestra da camera Concerto Köln diretta da Werner Erhardt. Luigi Cherubini, ouverture da Lodoiska, adagio, allegro vivace, moderato, allegro vivace. Academy für Alte Musik Berlin, Bernhard Fork, direttore.

0: di Luigi Cherubini abbiamo ascoltato Ouverture da Lodoiska, Academy für Alte Musik Berlin, Bernard Fork, direttore.
1: Johann Sebastian Bach, sonata in sol maggiore per violino e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1021, adagio, vivace, largo, presto. Nadia Zwina, violino. Johannes Lang, organo.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Sonata in Sol maggiore per violino e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1021. Nadia Zwina, violino. Johannes Lang, organo.
1: Nicolas Gombert, Credo a 8 voci per doppio coro a cappella. Ottetto vocale Henry's Eight, diretto da Jonathan Brown.

di Nicolas Gombert avete ascoltato Credo a otto voci per doppio coro a cappella, ottetto vocale Henry's Eight, diretto da Jonathan Brown.

Rai Radio 3 Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in mi bemolle maggiore per due pianoforti, K365. Allegro, andante, rondò, allegro. Friedrich Gulda e Ciccoria, pianisti. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Nikolaus Harnoncourt.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto in mi bemolle maggiore per due pianoforti, K365. Friedrich Gulda e Chick Corea, pianisti. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Nicolaus Harnoncourt. Claude Debussy. Sonata per violino e pianoforte in sol minore. Allegro vivo. Intermède. Fantasque légère. Finale. Tres animés. Violino Kyung Va Chung. Pianoforte Radu Lupu.

0: di Claude Debussy avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte in sol minore. Violino Kyung Va Chung, pianoforte Radu Lupu.
1: Ludwig van Beethoven, concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra, opera 15, allegro con brio, largo rondò, allegro. Elis Sara Ott, pianoforte. Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, Carina Kannelakis, direzione.

Rai Radio 3 Classica. Igor Stravinsky. Les Sacres du Printemps. Quadri della Russia pagana in due parti. Orchestre de Paris. Klaus Makela, direzione.

0: di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Les Sacres du Printemps, quadri della Russia pagana in due parti. Orchestre de Paris, Klaus Makela, direzione.
1: Harry Purcell, Circe, Incidental Music per la tragedia di Charles d'Avenant. Les Argonautes, John Adescott, direttore.

Di Henry Purcell abbiamo ascoltato Circe, Incidental Music per la tragedia di Charles d'Avenant. Les Argonautes, John Adescott, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Edvard Grieg, Peer Gynt, brani scelti dalle musiche di scena, opera 23. Dall'atto primo, preludio, le nozze, Halling. Dall'atto secondo, preludio, ratto della sposa, lamento di Ingrid, Peer Gynt e la donna verde. Dal cavallo si riconosce il cavaliere, Springer, nell'antro del re della montagna, danza della figlia del re della montagna. Dall'atto terzo, morte di Ase. Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Estonia, coro maschile nazionale estone e coro femminile Elrain, diretti da Paavo Järvi. Maestri dei cori Hans Sotz e Tia Esther Leutme.

Di Edvard Grieg avete ascoltato Peer Gynt, brani scelti dalle musiche di scena, opera 23. Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Estonia, Coro Maschile Nazionale Estone e Coro Femminile Elrain diretti da Paavo Järvi, maestri dei cori Hans Sotz e Tila Ester Loitme. Luis Farrenc, Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 32. Andante sostenuto, allegro. Adagio cantabile, minuetto, moderato. Finale, allegro assai. In sulla orchestra, Laurence Quilbé, direzione.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Misela doidom stil zan koi mir kuldi dia stajuni banguni al notiziar dan koi ta kal kruznong dan ter lauter di truppen ter vanch pare da studa fok kardei per dangstel buchtamp dan dri rajongs plutukein cho la valbadia. La fin tragica dell'intervento del soccorso per chi naturista della Slovenia ha bineda senza vita della Dolomites Ampazanas. Il bilanz della scuola presenta in irte una conferenza stampa dai assessores intendenti della tre gruppi di Rujneda. Vor ora del mondo della scuola Rujnongsen c'è da unire l'educazione sessuale della scuola italiana e la scomancia diva della provincia di Bolzano per la visita di museums in Tanglingsta. Danke daura il bon al moment de la Dinia Live, gest de Sarah Frenner, jönko il consulant la familia Snjauch Toni Fjung, ka presenta si publikation nuova. Martina Rirva salut anko al mikrofon, Hans Dierlach kura la pert technica. Il gestat na nuot de Grang Nord, pari de studa furg de dute la provincia, passa chantier de schier sionitsch gerdei a gauja de schmuyes, jäga jongs, de chuleyes garages, i stredes. Jasmin Ferdig nes feschen keder la situation.
2: Ihre Jungsplüatoka dalles Präzipitationssterche sehsta il Sarntal e la Valbadia plüavis al Comun de Mareo. Isto da fügda al Planga cefe dalla Centrala d'Emergenza del 112 la Cardada a nu intervanch de nianca mesura. Sura pro il sted plü telefonades da pert de persones privates cruciades por irus. Del tamp de pük plü de na mesura il insara nudanter 30 e 40 mm de plüia in plü gel cotanda avant. La gran quantità d'ega a suracciarie le infrastrutture stancara sa fat l'ercht c'ha nos garage e chases. Internews è isto da fug con l'aiut de Kidai Rus ince in char paish dal plan portruccio rus che sa schlungfesse con le precipitazions sterches. I temporai ametumant la val d'lades e spogius contra ost. Scio che dit c'ha nos garage e ince stale sang me su pumpe fora doca la plovu plu da sante de plu fases. Val probleme l'inceste sunt le strade de la provincia o la calinjuge paltang ince de pices roas. Ince in cedang misde este da fug trez in doniu scarda a gauja del tamp, da antarata a Balzang mu incet les valades ladinas de Salva e a San Martin de Tor.
1: In Cotel Trentin il stat de plu intervanch gauje del tamp, tu cedant al dut i rajongs sunt auch Folgaria, Baselga di Pine e la Val Sugana, o la cedestu da fuor che unic cardei per lang stuchcei i smuies. A Trent, jen lang tu massung nauto, fat milnese a Daguni. Landeskola va Piz, Südtirol manchel mo putsch diestangel schkumanchamant la ferias. I responsabli la scolinas i scolas ladinas abele in joch fat bilanz. Audion Alexia Grossi.
3: Liena realtà pitla malapos la scheudai la scola ladina nce gstan 2025-2026 je pruni schlutschukung suzes. Tena conferenza stampa Bulsang a la sasau provinziel Daniel Alfreider il intendant a la scola ladines Heinz Widesot fat na bilanz positiva denan kam schkumencia cum vel difficoltà.
4: E che riste in una scuola particolare, de camez eliste schuktic saarati, eliste del ton erempu, eliste più cose che è iniziato sotto sura le scuole, i messi di che c'era drivers, e poi gli insegnanti che si dà per ve da dare un buon insegnamento, e i rati che in scuola scolare, le scolare, è un gran perto, dicessi un buon anno scuola, o la che c'è fiede di sviluppare e di portare in ansia le competenze.
3: La scuola ladina ha gestito un'argento traviato importante e 50 anni di intendenza ladina, l'occasione istituzione che garantisce l'insegnamento paritetico. Daniel Alfreider.
5: 50 anni di intendenza è soprattutto storia e fondamenta. Fondamenta di calcare l'insegnamento paritetico nella scuola piccola, più che la nostra, ma per calcare è molto importante, è tenere in pe nostre radici, nostre fondamenta, insegnare l'ingaz ladin, avere personale, avere persone, direzioni, avere nostri intendenti che portano in avanti questo sistema, che è fondamentale e io resi di la cosa che mi fece dar plagiare è che sei un più iscrizioni all'università e che lo di più persone che ha interesse da insegnare le nostre scuole. E che lo di, noi siamo garantiti i nostri danni, soprattutto per i nostri mitons.
3: De più è stata la novità che sta a cominciare dai direttori nuovi di 5 scuole, ai progetti per il plurilinguismo, con urlanciai scuole con background di migrazione, a laura de più di sport. Daniel Alfreider.
5: Zur Sport und Dukal apportet da System positiv, kal das Möhe, alle trotz mit uns gefäßbild Sport, mo allein ich de Kike ne Fisch mankotel, tamp lade, por kal el important, ke in der Schola, weil tut ka, kaste so das pur fa Moviment, Moviment important pur Kor, pe inch pur la Sanität, por kal el fundamental, ke inch no schick Schola und tut kaste Decision.
3: Rispetto all'andante, la iscrizione si trova in tutte le scuole autos, un po' di manco le scuole mesane, anche un registrato minus di 39 iscrizioni delle scuole elementari. L'ultimo di scuola è stato il 16 di giugno, purtroppo si comincia a fare le ferie, per quel che il mo e James Heinz Videsot.
4: Il cemo purtroppo che abbiamo due o tre di su, in cemo il più nedma scuola mesane, el dicke ka ejams tlamzana unchla matura kim sara chmoste un pets valgen zedmes moyo teodia dicka anch si des ki krovarato asko incha yatri un bunshli jedla finland skora e same inche un beliste bulz vacanze lo kan pos perse fora pur pieendo cioccolata da Dalton.
3: La conferenza stampa per fe bilanz land scola passa e unida tenida dunkun l'assessorati l'intendanza della scola studasches il pu na conglaurazion stranta d'entre la doi istituzions.
1: Tal trentin il belen qua il ultim di land scola. Un c'è per scules e scules de fascia scumanchlen scela ferie sta d'insta. Man ja duch posa met mater i libri tampiz, i diskavang mater almanie jams per escules la terza mazanas, in jubia aic dotta junis comanchel per passa 4500 jaunas i jauni trentings le jam de maduranza con la prima proscrita, la seconda ja aic nuof de juni, velk de plusung l'ultim di de scola de fascia serancia dauda in jnuot da trail. I fina via landa scola scomanch la sajong di museums. Nce kösting stammat i museums del Sutirol agila scomancha diva per jaunas i jauni. Summer Museum, ti da a kai sota vincetani ka an Sutirol Mobilpass luca jong do visite ades 50 museums, collezions i luogios d'esposizion del Sutirol de per de band. La scomancia diva che va matuta a Gibele per il 12 miada dall'Ufficio per Museums della provincia di Bolzano per via col matermang la ferie sta d'insta ai 17 giugno e vanking ai 6 settembre. Na lista da tutte le strutture che li mesung visite e da già tesung la plata internet l'amministrazione provinciale museen.provinz.bz.it. Ihre Sturmprallensanjamant, de guna Edukation, sa suela tla scholas, zanza kai genitoras siba a una. Tla talia uniral me plutani auras da Edukation sa suela, sa genitoras di schules e la schules da lumvarda ikal dangora, kash vajstand na legge nuova.
2: Les scores mas informe genitors al manco set dis dan l'insegnament d'educazione sessuale e incede danta visa che specialist extern so organizazions externe stol perta l'insegnament. E educazione sessuale po mani pitada dalle scores mesanes in su e niate scolina ut les scores elementares. Alla dod il ministro por l'istruzione Giuseppe Valditara des la reforma sconei maendri dalla inscutlamada propaganda de gender. E sura provagno la rinforza il principio che i genitori sono in prima di tutto responsabili per l'educazione dei sumituns in sce Val di Tara. Dall'opposizione vagno la critica per queste misure. Educazione sessuale non può essere né trattata altrimenti con altre materie. Da altri stati dell'Unione Europea e l'educazione sessuale fissata dal plan di istruzione. Tra l'Italia vagno l'insegnamento sottomettuto all'approvazione dei genitori in sce d'antarater le critiche. Su una questione ha inceduto posizione l'assessore Todesk per l'istruzione Philipp Achammer e alla vaiga critica. Annunzia al da nia orai azzite caste smusure sta casta maniera. Zagnol capì tanginante co che la provincia de Balzan podesgi un sotru. Les lerks dell'autonomia fos da sfrutte in sua dita la parola Philipp Achammer.
1: Imodong argument. Lia fina viata maniera tragica l'intervento de soccorso per giacrina turista slovena che manciava dan lunas saira. A crede aiuti al stat Loma Dlaila da 54 anni che non nova plutguna notizia la fia che da sova vestere in vacanze sta gardaina. Dalla prima in rascita si è l'uni ora che si auto e l'uni odu alla porta del parc naturel della Dolomita Stampaz rionta quel che si ha concentrato la crida Dlaila per quella che li intervani da più gruppi de soccorso alpin, ampezzanas e de mareo di carabinieri e la verda de finanza. Da sei rapona la notizia la turista della Slovenia è morta a Bineda Lanja Pedan sfondrong la Val de Fana sotto il Puente Auto. Il corpo senza vita dell'escursionista è portato a Valeda e gli uni in via via in riuscita per capire la dinamica dell'incidente. Revalutare il livello finanziario di studio fuoco professionale e il servizio forestale della provincia, mancia crea condizioni attrattive per questa professione, che è in valguni di traverso che la sessora per il personale Magdalena Amhof o la sergente Dresden contratto collettivo nuovo. Audio.
2: Per questo da fuoco professionale per il servizio forestale provinciale il dan manna proposta nuova per un contratto collettivo con la provincia, una proposta che non è stata scritta da Valdis. Il contratto collettivo non prevega da entrare in più pagamento, indennità a giornate e una revalutazione del lavoro. Per il servizio forestale il sura pro non riordine i profili professionali. Il traverso della proposta nuova è calda fa una maniera che queste professioni si sono più attrattive per affrontare ince la mancanza di personale. Si desiste da fuoco professionale col servizio forestale della provincia ad ascampi con posti di lavoro nia curis e mancanza di personale qualifiche. La proposta di contratto nu sottoscritta e il risultato di trattative con i sindacati era desistere un vare concret per fortifiche due servizi fondamentali per la provincia di Balzang in sce a sottrisse l'assessoria competente Magdalena Amhof. Dando la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo, il Zendo Bojenden Arat di Revisurs di Kunch spona decisione con forza legale del Guern provinciale e alla fine la certificazione per mandla Kurt di Kunch.
1: La defenduta civica del Sud Tirol ha trattato passa 7.000 domande l'anno passato, che svengono ora dalla relazione annuale della defensora civica Veronica Meyer. La defenduta civica se cruzia da conflitti tra cittadini e servizi d'amministrazione pubblica. La maggior parte casi riguarda comuni, l'amministrazione provinciale e l'azienda sanitaria. Al dot la defensora civica nasce dal dut di chams la digitalizzazione, trasparenza e la durvanza della rognità dell'uomo a situazioni problematiche tra privati e istituzioni pubbliche. Sum pütia vanil toschmet ora na Krausnova, la lieda mund la dinia, pluavisa la sezion de San Martin de Tor, a scrit ora un concours per abinerdum propostes.
2: Ben 46 persones a dejeu una o de plus propostes che sponiudes analizades e examinades cun artain da pert de na commission. Nia saurin el steda che rifora la cruz nuia che ruia spotos sem pütia scri la sezion de la FAUES da San Martin ten comunicat. La premiazione del concurs por la cruz de pütia nuia va intinida in vendres dalles 5 domis detel Museum Ladin a San Martin de Tor. Por l'occasion, nera lince mostre dutes les propostes che nu desmenade zite tena mostra.
1: Il Ski-Club Gardaina tangen nur zur Reunion generale. Sung lorten del Diel, doi salut da Presidente e l'autoritäes, la Relations, l'attività e Kassa e la Previsions per l'Ankevang, nce la Premiation de la Vincet Miaur Atletes e di Miaur Atletes l'invieren passa. La Reunion jens nur dalla Ort de Sala de Comun de Santa Cristina.
2: La vita e somme, alle cage il titolo del libro de poesias de Carlo Suani, che ste de ma va in la pubblicazione nuia, da fora dall'Apple, ert por iladings, presentata de Gardana. Pluavisa dodomang vendres ai 12 de giugno urtijai. L'appuntamento è por les 6 da sarat, la biblioteca ladina Andamalia da Kudang, la chiesa di Ladings.
1: Incite da Jungs Monaud Leda alla Previsions del Temp. Masses d'aria tumias e labiles da Sud-West influenzia il Temp, che stis la Valle des Ladines. Nci pluvlen quei gran perz del di forino, lia frasch, todes de greies jelen quei da Maranda urtijai, dies a Corvara, a lauta ruba la temperaturas a just 4 de greies un se tjada, ja 9 de greies un piz la ila. Da saira lascia la ploia da, il vant raida i sofla dal nord-west, purtang per i discavang ino n mesche dotz de nibles i suradl, per al fin lena des lpona ino uni plubel i plutschaut. Con questo ci sono le fin di nostra notizia di cui il grapper va in Teres, vedi Hans Dierler alla per tecnica, e Martina Rier al microfono, ad Uccanc, Moinant, Bildom Sti, la linea Zang a Sarah Frenner e a Ladinia Live. Buon scute su!
0: Ladinia Live. Mikrofons da Vierge sun Attualità e Cultura. Conduzione Sara Frenner.
6: Un bel buon domis dei benius a cash program del domarana. Tandiadi hai spausa di la frase «I mi tungst müda la vita». Cun e tante significat stalpa do casta affermazion. Ci smüdel pa dut pur na uma e pur un pere e ci smüdel pa la relazion d'antra ai. Por sura castas questiung sal consulant por las familias siur toni fiung fat cotande pensiers e alia incime tu sun papier. Dang mangung se in schö sagn na publicazion neue dal titul «Und wir mittendrin wie Eltern Nähe, Liebe und Verbundenheit als Paar bewahren». Toni, dann per fora, du langt kasch lieber e pur tua dedizion pur dütas les familias bei nü e sun curiosa dal dicic tem kuntas.
7: Ja, kösten na cosa co veng, ja, como sta a cur, i sun pisen ponche juro in più ti agn, i spo canca na certa ete, spo ponson più ci valurs, ai pa podu capi, in ce c'hai pa podu accompagni, i unan aperti mi laure, perché la compagnia famiglia sura dut copies, perché è ogni fora che pensier, se relativa bun ai genitori, se che coppia, se relativa bun alla famiglia. E questa è una cosa un po' da delicata, già che i veghi che associate da agua not, che anche se c'è ven mamma, ven pere, o uma, o pere, può essere dato quell'ambiente che è dar uma, che è dar pere, io da fa, se da fa, io non si perde, se che coppia. E quel può essere una cosa un po' pesante, già che spesso do mettere a mandare gli dice un po' pezzotto. E perché hai un ricco che libero ci mi ha dimostrato e sarà detto in c'è di alcuni esempi, alcuni tips, che diciamo che la coppia resti coppia in c'è e sarà detto già che i genitori che era c'è so buon da andare e se capisci perché era più grande 50 per i mitungs.
6: E sul quartel di cash liber sta l'inscritto pur una vita de per garatada. Che un po' posso definire secondo te una vita de per garatada? Sta in pie.
7: Questa è una cosa da delicata. Io reti che vigne per un'altra esperienza, vigne per anche dati di bujuns. Ma alle bavenge dicessi valgugni atteggiamenti, valgugni valurs, co vel per duccanti, per prima dicessi il rispetto. Rispetto un colato, c'è che persona, che c'è dicessi un atteggiamento cristiano, c'è un vecchio l'altra persona, da c'è un conto di quel bel dì. Perché lui ti rispetta e io ti mostro che ti rispetta. Un'altra cosa è che collabora un colato, si dà di un colato, non è contro l'altro. E che l'unica nota fa che sono contento, c'è l'impressione e noi siamo fatti una soluzione che va bene, noi siamo andati da fuori e noi siamo partiti le cose e in ciò anzi che non hanno bisogno di essere invidiosi un dall'altro. E un'altra cosa è il tempo. Il tempo che messo finché una later, è tutto il tempo. E che è una cosa da delicata sulla vita delle famiglie, c'è il mitun qua d'ora in c'è tempo. E poi va anche a lavorare o la canna d'ora in c'è tempo. E poi se da mano con noi, io mi sposto, se facciamo io, c'è che persona che adori in c'è mi tempo, o la resta per il tempo per la coppia. Clonel di gün altra risposta che se tutto. Tempo. Il tempo ha anche il cansetol. E se non si toglie né più tempo, non è più tempo, se che coppia, può il samen prima che vai a se perde. E che mai pensi messi samen ti mettere a cuore e c'è in c'è da idee. In ultimo, in c'è i genitori ci aiutano poi per c'è fe, per essere genitori, aiutano fuori da qua. Lo samen pensi alla là, al nene, alla tot, al tot, a meda, a berba, a compagni. E siamo in istituzioni che possono pensare alla scuola, alla scuola o istituzioni che devono più. Già che la coppia, c'è che genitori o in c'è che adora questo sostegno, e adora che c'è che dedica e poi fa solo urca, poi questa genitori e poi questa coppia.
6: Tanto se fuori dal cerca, se tutto il tempo, se finché in c'è il tempo, ci succede il pa con la coppia che anche fala questa scincunda, che anche fala, spo, il dialogo, che è il dialogo più intimo.
7: Si va andando il tempo, o nominale tempo, spominai sempre, ci fece un po' il tempo, la qualità del tempo che ha di Boriada. Un po' ste, per esempio, tutto il giorno in famiglia di Boriada, o vogliate una quarta ora, una mezz'ora, era intensivo. E questa è la cosa che una coppia mescere, da fa val di Boriada val co. Facebook, da Wahl, con la campagna si mostra ganz so bun, si paragoni due persone con innamorate, con sa caffè, con sa chirite, e sta a dem che è una tomba mai a sa, e baia, e conta, e fes, spo, mo salve a regione, se che vedet por du col tempo. E perché dicessi che tini che se conte se di val, se chiri, e ore se fai se di val de bun, che mi sono preda se tini e in ce coltive. E che va se an se tol che stem che dici e san a in ce valda se di e che ste so vince una cosa che poi c'è più se se da baie un colater samben lo metto ben o mangi la famiglia so se che genitori ti mostri se io mi tons che po con te che des baie che poi c'è baie di sentiment che ste je si bello ad una preparazione per più tard che anche ha un rapporto coppia san sa e san è buon da se esprimere e da se mostrare e da se dici che angu i sami e questa è la cosa che ti dà vitalità a una coppia se io vale ti dici ti mostri e si scuti se che è una cosa davvero importante e provi da capire la situazione senza me sei in comane o scraie o bruntere e mo se den sostegni e se de ince che amour che fai stambù.
6: Non c'è una situazione concreta, ma c'è un esempio, tutto libero, si immagina una famiglia, promessa, in mitungs, calda bugianda con te, da fa, e stola l'erg, e da trai i adulti vanno più sotto da casa, no? Costai per fora, su l'erg, in ci pur comunicare che anche le mitungs in c'è la presenza.
7: Ma di Jason Schösen è proprio andato e mi tungs weg, se da giù con lei, ma un po' insieme con mi tungs, che anche una certa età ti dice, che redo os mi tungs, se os facesse la bleta, o se è la la o palnene, io messi se un favol adem con la mamma o col pere, con tati. E questo mi sono fatto dimostrare e ti dice, mi tungs capisce per ben. Inci se dice, ma io inci, spedire si è, ma zeng, jadeno zeng e tati, zeng e mami, la persona più importante. A me sti mostre inci, mi tungs, che ha una certa priorità, e questo mi sono inci, orei. Io dice, vagliare shampoo un più del ruolo di mami e di tati, già che magari le dantar, la coppia è una certa tensione, o magari sono io che si sta da sauri, ci fece un po', ah, ma spuderai, gioco in mitun, si mi consolidano lo, e spon metti per plan manda la scelta l'altra o l'altra, a bit, te l'ho messo metà verda. Non se chirne più der, o se va sui nervi, o se non è più che buon sentimento, che lo dico la crisi è grana. Non voglio sciampare l'educazione di mitun, non voglio sciampare i mezzi, essere mappi una o pere, o magari un sciampo in cibaglia di talaur. Un esempio è che non voglio più in casa. Ja, tanda fa, im spo il temp tres pli kürt, e il temp ka stadum tres pli kürt. Spo ne bonje se fa de morvia, se kul temp nel pli nia, o el pli pyg, o chan se perd.
6: E da ci maniera prospa tres ka schliber, toni da compagnie genitur stres les fases de vita e de sviluppne famiglia, e kars e pascondo te ka stes fases o les fases pli delicates.
7: Wenn sie die Gäste, sie pensen, sie sagen, al temp de na copia, de dues persones costa a dem, und sie den matrimonios, po die Gäste, le due momente, la ca, al seguna, la crisa co ven, i crise, secuna me vale positiv, che le di alle valco se muda, però alle amesticare la situazione. E che le di solito, canchi mit uns ven, e canchi mit uns un va. Anche ven il gran mutamento, la situazione, il se dedicare a mit uns, mo in cespo, la forza che adora, l'energia che adora, e che nel momento la can des derme te vedo, la can sbaglie, se la si dai dentro, casomai. Canchi mi tunsun val, mi demo, già che tre ci dici, ah, alle tang ut, ci faccio un sepazen. I Mitunski porta pince tre pavita de famiglia, le Mitunski conta chi fece, con chi anda a fa, anche l'igrezza con i Mitunski, vagliare samen anche tristezze, se racca le valco ne vagna bun. Ma i Mitunski porta da tre temi, e in circa l'angata ognora valta, fate famiglia, o in le feste che hanno fece adem con i Mitunski, le bellissime, o in le feste da Pasca, o da altre feste, alle più valco portate da tre pavitalità. I salei mituns, ma chi porta questa vitalità? La coppia non è più, anche i mituns sono vai, dico sono vai, non è più nia. I conosco, c'è perché due persone messo a mettere a mano nu, da si chiri, da si caffè, e che va bene, ma che le conosco un vai importante, già che ci corresta la coppia, i mituns sono vai, e a me spudeisci. E se mi tunz stat famiglia per consolare mami o tati che ti fesnia bun, che ti danno la responsabilità che in anna, o se mi tunz mescere che chi due se vengi o consolare uno l'altro che ne vanno bun, e mi tunz mes potei crescere se, mes potei inciavei sopposti, potei gi se a vita, e che va samen se i genitori, se che coppia so bun, e se deida un con l'altro.
6: Toni, co Poppa e Pers adore questa pubblicazione. Hai lasso in masa, fosse il padart la li de Buriada, la li vignun por sen stas, fa vignun su pensierz. Ci strument ti das per te a i Pers tres cas liber?
7: Ma cas liber è de fat der Schampel, ja leite passa vint temi, qua da fa con tematiche di coppia. Io ho messo le lì dalla prima platta all'ultima, poi c'è lì da andare fuori, to fuori, dipende dal tema che ha, un po' se chiede fuori il tema. E per il tema è più spiegare la situazione. Poi il prossimo è chi ti dà domande, che un po' discutere con l'altro. Poi se vai, già che non più le cure del libro, che due persone, una coppia, se vai in con l'altro, se conti, che vengono più in dialogo con l'altro. E poi anche esempi, fuori della vita di Vigne Depp, per Vigne Capitolo che ha, e alla fine, siamo anche, come le portodesche, una Übung für die Paarbeziehung. Also, un esercizio che la coppia può concretamente fa con dei un po' più da capire e magari c'è un po' più di humor e più di stessa ori. E alla fine spieghi c'è un po' pensiero ci che c'è o di per il stupendo di mitums.
6: Te ci momenti il secondo te d'art e buon che una coppia da giù con queste tematiche? Perché in quel momento zite o la c'è così la strada se non la si allontanaia un dall'altro o un po' ci mangiate tu la otta?
7: Dice la coppia mi fava al fine che era buon. Se era male, spel più risa, che da un momento man piuttosto strazzurruc, o un'agna in c'è motivamente la disponibilità, perché questo adesso fa che era buon, e proprio che era buon. Già che era male, poi ebbero la nervosità, poi in c'è con l'altro che non ha più la forza. Sambe in c'è una crisi che invece era male, spel gran ora da se lasci da idee. E che la gente o due che gonot in certa cai va se lasci da idee gonot più tert e da un bel rispo da c'è fendo forza o c'è fe questa ja questa allegrezza da potei gi da noi o se capi da noi perché adora sa tresen da fava al posto in stes e sora tut canker va bum des un fava di canker va mal po mi son gonot salvecci che va da salve.
6: Spo di Gesi fosse cash liber, forse una bella binda da ti dè a chi che davanti a pere e uma, no? Un pezzo in che un toc de guant o un giug al pitch nasciù o carche nasciù da forse ti fa val de bung e de bel alla coppia che in sat cal momento c'è monia avvisa tutti ci smudarat le dinamiche che da gli toni darvel giulang da tu pensier giulang de cash da pubblicazione e la ricordung und wir mittendrin wie Eltern nähe, liebe und verbundenheit als Paar bewahren. E nostra lerche a piz. Jutza Lüdi, alla prossima.
7: Ja, te bello lang e alle grazie che ha potuto presentare mi liber e si ponsese dalle lì e spero che ci ha fatto un buon pensiero.
6: Bello l'Antoni c'è mognade e che c'è tutto per il momento i programmi del radio per la ding endo da al di in schnitt samme con le nuove di trail e spò in con i programmi di cultura. Sara Frenner e mi nom a dutce mo il più bel domiste.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Sitta Seira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na buonasera dalla redazione Rai Ladinia. La onda de Burtampie per un tanto passé da la conseguenza resta. Gli stati na nuot in di de gran notte per i de studa fuoc de tutta la provincia i rayons plu tukei dalla precipitazione sterces dan saira i stati del Sarntal i la Valbadia i plu avvisa al comune de Mareo. Gli ite egat ciuleis i garages smuaies de paltang i just un plu stredes i ruves saj lumfassu. I de studa fuoc dal plan ab un gran notte tenianca na mesaura i el roi de passa nuf crededes per intervans de prasha i li unimus rad antar 30 e 40 mm de ploia fort na mesaura cl rayon de Mareo. A complique la situacion i el statel vant critica la situacion del ruf de Fogedora i la musuni zara per precaucion la streda che porta at la val di Tammers i a Sargei u la cliente giù na pitla jmoia. Ultim di de scola in questa fascia è tutto il Trentin, il comincia la ferie, per ben altri 1.100 studenti scuolei, dai mandri della scolina, sinché ai maggiori della scuola saute. Gli è stato nato di grande panni, di classi, di proietti, di un percorso di formazione completa. Tanto i proietti più importanti, l'anno, che sono il bullismo, con 100 scuolei, docenti e genitori che ha fatto bene. Zang comincerà i esami, sia il 18 di giugno, ma tra mangiare la prova del concorso, per un saurastant nuov al posto di Federico Corradini che ha lasciato l'anciaria di mener la scuola di fascia da 5 anni. Sun l'ordine del dì della sentenza del Consiglio Provinciale del Sud Tirol domani giovedì e lancia due disegni di legge per più democrazia diretta. Tre si autonomia a Sud Tirol il mese di se autodeterminare de più aspetti la vita politica si be tre svele che tre referendums da 20 anni in capo alla scominciativa per più democrazia de rinforzare i referendums in genere gli strumenti di partecipazione diretta di cittadins. Due Agnes de Legen, discussione del Consiglio Provinciale, va da Casviarse. Ie prescrive a nuovo la regola per la democrazia diretta del Sud Tirol. Al dor del coordinatore della scominciativa Stefan Lausch, vanno da ottobre in cala rassumi due Agnes de Legge che ie permettono in pratica cicu dudant dal statuto d'autonomia, in sa spieta che i passa la votazione per cala gli debugiang della maggioranza assoluta. A una con i Agnes de Legge, da vestra la opposizione, de Consai e Uli Maier che è la maggioranza in tanto Fratelli d'Italia sa trat zurück. Il matemanchi is dis a livello provinciale il progetto pilota di Rangers in Gnaia informe e sensibilize i turisti. Io da kinder si Rangers in Ciariai a livello provinciale a fe servis via per Cajin Stat, Cailuas o la clruva d'un mangrum de turisti pralec de Braies, sun sciada su monde sauc e sun i jaufes la Dolomites sarà in Gnaia per giude con de bon consaies tant a lut per chi che van per il primia da in cunaj mania al rayon. Ia saurana mon dur e ha fatto corsi di formazione apposta. I laurea in sinergia con le autorità forestali e con le liste turistiche. Al dort l'assessore provinciale Peter Brunner ha una funzione importante per managere la compagnia dei forplauti di turisti passanti e sensibilizzare sul posto sui comportamenti. Da precisare che in una geniale demo di Rangers di Parks Naturali del Sud Tirol che vanno a cercare dall'ufficio provinciale per l'ambiente con l'uviere di media e sensibilizzare tanto l'uso l'ecologia e la difendura dell'ambiente di parchi naturali. In tanto che si dice il fraschi mol mostra i dati dell'Agenzia del Clima Copernicus che il manx de mei de gestan e a livello mondiale stato il secondo più caldo de for de tutta l'Europa e l'Uni registra temperature saura la mesaria accompagnata da un'onda de caldo dell'Europa occidentale che non abbiamo mai osservato tanto benaura che si che gestan valore saura de misura auci unici musrei anche sul il mer. Itlo fina nos notiziar de grapravai scuta su, Jean Zanginante con la trasmission dai grappes del Sella.
2: misteres, avventures e magica creatures. La Val de Fascia anter fantasia e realtà. Con tias originelles de Alberta Rossi. Programm de Anna Matzel.
3: Un bel saluto e ben trovati al nostro programma dedicato alla Conties, o la che si ronte il paese di Soraga, o la che da Istrion e Stries ruarono a ragionare di troppi argomenti. Tanto fora giusta due note di musica per girare a ragionare con Alberta Rossi, l'autora di questa Conties.

0: Alberta Russi, in questa zona di squesa una contia mingol particolare, curiosa, che è vera in quel paese, non dalla che te venia tu, forse la sente mingol più tia, non sei a me, ma sapevo una contia molto interessante, curiosa, già che abbiamo via dal nome di Strion, di chi da Soraga, ti trovi a scrivere una contia che hai te duci le menze, mi pare amico matriarcai, proprio tipico della leggenda, senza della Dolomite, solo che il Sair passa da un'era all'altra. Il po' forse appuntino già che è il tuo paese, o il po' forse che te vedi, siete chi se le menze matriarcali, e c'è che è il mondo della contia?
1: Tantun che l'auter, sicuro la contia che è la prima che è scritta, che è la del mio paese, forse la senti ancora più, in maniera un po' più fona, no? È già che è la storia che dice appuntini strioni, e che ho le strie l'estate, e le de donna storie anche di sofferenza, e anche se le metto in una contia, a buon conto rispettare questa e valorizzare la figura della stria, no? E don cance so saer e portare anche il valore di questo saer se passar valores e saeres da mare a fia.
0: Difatti questo è un elemento matriarcale, no? Ence comunque questo possedimento di saeres. Da poco tutte feste c'è un riferimento specifico alla pera della luna. Ti vesne dire ence c'è che di più e perché potete ispirare a questo?
1: Perché questa contia le appuntin questa bisa che la dona questa sas de luna, pietra di luna per italiano, che la quest valor e la stria la trova il valore o il mistero, la magia in certe piccole robe, in certe un sas, no? E dunque ha voluto tirare che questa sas de luna che la dà un significato particolare della contia che viene dona a questa popa che la dai da scoprire il potere che la te de sé, no? Che tante utenze sono noi femmine fanno fatica a riconoscere o al vedere, no? E dunque le più messaggi sono sempre che va su quella strada che disegna in ant.
0: Dunque, se per dire che lei è una contia, non è mo cosita da contare per i beci o per saer, o se mingol diciamo, per viaggiare la fantasia per saer, perché che è il suo nome, no? A Soraga, ricordo il suo nome di Strion, ma è anche un viaggio, un fatto ecco, che una bessa diventa grana, no? Lascia per farsi magari consapevolezza del suo saer, del suo essere.
1: Sì, che il, e poi voluo insemanare un altro messaggio che è che il della ricchezza di se dar o se resonar anter join e velges, no? Le do la stria velgia che la ge das e metta alla popa Manuela di crescere, di se verser e di scorrere questo mondo più grande, no? E dunque anche valorizzare le persone velge.
0: Se scuton su dunque a questa bella contia portata tanto da Lorenza Rossi, la conta contias, Monica Cigolla, della Viesta della Mere, Cristina Marchetti, che la des la os a Manuela, Franz Dell'Antonio, che fes la bissa, e Maura Chiocchetti, che des la os alla stria marugiana.

0: El Mister Revelà. Someana di de scola de schele autre. Invece che il vender de november, la maestra già data la classe de Manuela nenciaria dal bon fora de anter. De scorir, co che la era, che a so paesen i ge disea strion. Da sempre de fat, chi che stasea soraga, e a che sora in nom curios, ma nessun saia la reson. Finì la scola, Manuela, si è metto subito a chierir. La proage domanara chi de casa, ai vesins, ai aves, la chieriti libre svelge su un sotquert, mania. Nessun sai da dir perché chi ge disea strion. A ge pensar su Polito, e l'an stessa, donca, l'era una stria. O la e a valca che far con le strie. E che sta l'an curiosia. L'era desche se la esse cognosù na part neva de sé. E non la si esse lascia de pas, e finché anche non la esse de scorizze che de più. La è abuda far dutel di, e da sera telet non la era buona de sendromenzar. Finché non ge venute il chaf, che na di, la è sentù una vesina ge di rassomare.
1: La velgia marugiana de nane la nort tant bel, e fioras sci da color, che se dicesse che le nastria.
2: Polito!
0: La pensa Manuela.
2: Fos se già o la gira domanar.
0: E con che spensier la si andrò menzà. L'indoman la elevada più bonora che senza. E sora al dut senza far moch. Ed è fatta la domana fora a somare. Bel in pont la sapù che Marugiana l'era una femmina velgia. Ma con la gaisa e il ferstont den coscrit. Usata l'urarti ciampes. E gran passionata de libres. La era mo feruscola, tant il corp che tel ciaf.
1: Ah, saranno onor per te la poter conoscer.
0: La già dizzo mare.
1: Ma non c'è si carma, assa mi raccomane. La è mingol d'età, e ge dar da fe una panciona l'encert l'urger. Se figurare una panciona desche te, che non tu stas ferma niente a telear, varda de non la stracar giù, e sora il dut, resone ge con respet. Mi raccomane, noè?
0: Manuela non la se l'ha fat dir doiote e la sabida, subito da scola, la esita da ela. Marugiana la stasia su un soragauta, su un somna erta, sa sala, tena casa che ge disea la gran casa de sala. El mas l'era dal bon velge. Somare la gea contà che l'era un di più velges del pais. I disea che zacan allo se binà de zebia le strie e i strioni de tutta fascia. E che na lum bruna, lumenosa, venia fora dalle finestre. Tropes aia mo paura de quel post. E noi era pec, chi che disea de vedere a mo, de zebia de not, la casa illuminata de brunchiar. La piccola non la stasia più tebraia. Gessomea di esser ela te un de chilibres de avventura, che la lesia de senza. E da po la era proprio curgiosa de venire a saer la verità. La mamma non la gea conta trop. La gea dit che la era massa gioina per queste robe e che lei sa sapù dut al moment giust. E quest e lei ha fatta venire a mo più curiosa. A bon cont, la era sicura che Marugiana, stria o no, la era valenta. Se non so mare, non la lei sa segur lascia da girarlo da sola. Coscita, che il domarina, la siam pensata girarla troar. L'era doi troes da poder ciapar per gir su un soraga auta. Troi de pala, che l'era più sori. E troi de cernadoi, che l'era de sas, e passate antre il bosc. Manuela la dezidu de ciapar il secondo. Che la dil pioea. Che bel girapete il bosco sulla pievia, le proprie piasegol, la siam pensà. Così la si attiraite i stivai de goma, la si attaut sombrella, da scriver e la esita. La passa via la piazza, la gesia, e d'or passa via il stradon, e in pont, sulla veis, la ciapa altroi. Il percorso non era long, ma l'era dal buon ert, il sdravariva, e per fortuna, de grain peces, bon velges, squerge a mezzo il troi. Manuela la podù se metter mingola sosta. Ence se che il ciel si scur non le impromette a nia da bon. Coscita la si ametu agir più impressa. Ma più la gia, più gessaia che la strada la se slonge. Da ce che ora na biscia, la ge passata davanti, traversan la strada. La era negra, a righe sale. Emanuela la si affermà. In pruma la si astremì. Ma do la si ametu a giovardar. La era proprio bella. Endana la biscia. La era ruada su nord de strada. La ea uzza a mingole il ciaf. E la sea girà a giovardar con mare via. La popa, la sentù una os che parea quella d'un spirit che disea. Shhh, cara Manuela, l'era ora brusada che tu venissi a ne troar. La os la venia dalla bissa.
3: Che sleun di bosch strioni del pais?
0: La dita mo.
3: Non mi guardar così. Sì che tu estremida, ma te che bosch, se tu es nastria, tu pes resonar in tener duch. Le bestie, le piante, insina mai sas che tu asso ti pie. Chi le posch varde via dalle strie, che li amo vive e che le conos so poderes.
0: Manuela non la sai a che pensar. L'era è sempre stata gaerta, ma non la si è sempre mai figura che indoer per scuola e se fosse muda te na tal avventura. La vardà di star calma e di metter orden te quel flagel de pensieres che la iate il ciaf, senza ragionar na biscia. E la dice ancina mai che son nastria. Non se se esser contenta o no. Però, aspettamo, se son nastria, sarà il nastria in ce mia mare?
3: Tante domane che se fa son.
0: L'ha già dita mo la biscia.
3: Ehi, posso leggerti tuo pensier? E a già che in ante vedo gran rispetto da mantoa te mi confronci. Vuoi te fare un don?
0: Te chela, da sotto sua coda, le vignu foran sas neger.
3: L'ensas de luna negra. Toletelo sempre do, e te di darà a te palesar con sicurezza e a non te tenir da ite pensieres, emozion e poderes. E te di darà a stare in armonia con le sagion della vita e della natura, a esser gaerta e calma, e a tenir sempre il cuore avert. L'elsas delle strie valente. Torelo, pulito.

0: La Toseta, la era de Strametuda. La Bisha, la era Sangita. A so post, en bel sas de luna lumena sot la Sdravia che venia giù de pien. Manuela, la resta da un pezzo ferma lo a gevardar al vial. Finché scorle de vent più fort, non la desce da fora. La taut sul sas, ed o la ermetu via del vers, te la goiofa, delle brai, la esita in avant. Canche la eruada, fora dal bosch, la vedule prumeciase de soragauta. Somea che lasce de piever, e narca boan, l'era venu fora pec lontan da ela. L'era proprio bel. El fenia giusta davanti alla ciasa, che l'era do a chierir. L'era restata boccia aperta. Davanti a ela, l'era una gran ciasa, fornita su, con a petta de fiores.
1: A la detta, crese de esser ruada?
0: La dita d'au.
1: Che colores che sfiores, parla manda in pittor.
0: Techela si aver luz maester. Emanuela si trova davanti in corridor long, che utta a dreta. Non la sai a che far, ma alla fin la dezidu de gira manco il fin giun som. Ruada lo, el porte che il gira a cencia. Giun som l'era nus bianca vert. Su nus l'era una piccola femmina che somea che la l'aspettasse. La è una gabana longia. In garmial brun, con dei piccoli fiori sbienci, in acciamesa sala, desche il fazzolet che l'aia sul ciaf.
2: Bondì, Manuela!
0: La dit grignolenta Marugiana.
1: Bondì!
0: La già risponet spavia la popa. Le ben cert, la pensa la popa. En c'è la sa mi nom. En ben, le nastria. Sarà la d'accordo con la biscia? Ditene mare. Adesso basta. Ma non stiria mia paura. Alla fin fin, la me piaspa. Da co che l'hai regolata, segun la spirit scientif e content. E da po, se son ruada un fin chio, segur le na region. La velgia l'aspetta che la tosa la ruasse giun son portec e la lamenada testua. La l'ha fata sentar giù. La già perferin te da erbe de bosch. La già varda fonti elges e la già dit.
2: Dime cara, quella che tu svegnu da me troar.
0: La panciona la se sentia certa. A scomenz, la region l'era andoer de scola. Ma adesso a motivazione la era più grana.
1: Mia bona signora, fos voi saete me dirco che la è che a noi da soraga in edistrioin?
2: Cara Manuela,
0: già risponet Marugiana.
2: Tu es forta e de bon care.
1: Tu saete me dirco che la è che a noi da soraga in edistrioin?
2: Cara Manuela,
0: già risponet Marugiana.
2: Tu es forta e de bon care. Tu conies sair che zaka.

0: Ma encete che la ria. Tu vedaras che canche tu saras grana, tu teneras.
1: Manuela osservava la stria. Più che una stria, someava una ava. Ence se l'engasse in rima. L'era tipic di essere smagix. Da veder che l'hai se fat, nauta che ella la fosse sangita. Se se la mudate una biscia? O ge fosse la città da fora magari, deschennagua, indana che la sia de retorn?
0: Tu es dal bon certa, panciona. Tu es ado che tu pense, no è? Ricordate che l'importante pensar e pensar su a quel che se fas, ma non lasciar mai che il pensier ferme to sentire to corage. Te insegnerè duci secreti i cus che conosce, e prest tu venirà senza tu de gebbia da sera chio da me. Dute le strie valente che le restate val le sebina mote che sta ciasa. Tutte su una de noi, fidete.
1: Do la vardal codegel che Manuela l'ha a teman. E l'ha già dit.
0: Ades alla maestra dice che tu ves. Dora al sas de luna che ti ha dato in don biscia negra e scouta to care. A bon cont, tu pes senz'auter ge dir che nostro rainom non ha pa che veder con le leggende e manco che manco con le contie. Le la verità, ed esche troppe verità che rivarda nosse reis, le conoscon perché che le n'estate tramanade a os da ne svelgias. Tu fos, no tu peste le ricordar, ma l'eran sina mai una velgia canzon che disea «Soraga, soraga la è bella per duci cantogn, destrie e strion n'in gran quantità».
1: Manuela, non la stasia più tebraia dal content. Il mister c'era stat palesà e la era proprio contenta di aver scontrato che la femmina così magica. La sentia di ervalg da spartir con ella. E la era sicura che anche sua mare l'alzaia. Non la era lo per caso, né a sozzetta d'infal. Per entrat, le resta di allo a se vardarti elges, senza se dir baf. L'era desche, se la femmina gioina e che la più velgia, le legesse una tel cher de l'altra. L'era desche, se sulle note de che la velgia cianzou, en fil de color, le le esse fatte scontrar. Le si ha fatte in grignot. E te quel moment che la velgia melodia la si è fatta indò sentir. Soraga, soraga l'hai bella per duci cantogn, destrie e strion, n'en gran quantità.

0: Alberta Rossi, ti vedo un terzo che di zona che sta contia, top país, la contia di Storaga, il povel che riferimenti interessanti che te volesse stamone con terra o ne sottriser?
1: Ma sta contia la una roba interessante di che la rua e il grosso la contia la zuzzette sta la gran casa di Sala, che l'hai, lei è un Storaga autas della frazione di Sala e il mistero ven rivela tra la canzone, no, de Storaga Storaga la bella. E dunque anche io ho voluto la una canzone popolare che la è e le chiesta che ne svela il mistero della contia.
0: E con questa signor Ruedi senza finire la fine del nostro programma, ci sono un bel paio di uschi che ne ha ascoltato su, ne accompagnate che sviaccia tra questa contia e leggende originali, moderne, neve della Val di Fassa, scritte da Alberta Rossi, che ringrazio e saluto che sia stata qui con me. Un bel saluto dunque da Anna Mazzer
1: e da Alberta Rossi.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio Brä. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Appena se ne ha la possibilità, molto meglio andare a un concerto e ascoltare la musica dal vivo. Le incisioni sono spesso, ma non sempre, perfettine, ma a volte un po' troppo patinate. Ho avuto la fortuna per qualche anno di essere abbonata alla Società del Quartetto di Milano, musica da camera. Che emozione ogni concerto, vedere i musicisti come si scambiano con una sola occhiata quello che fa un direttore d'orchestra. Ancora grazie per la bellissima serata che ha riportato anche il ricordo di tante belle serate di musica da camera dal vivo. Giovanna e i suoi gatti amanti della musica, e vai con il Furian. Comunque tanti complimenti, meravigliosa stanza della musica. Maria Grazia ci scrive: sestetto favoloso, bel programma, grazie per la Wunderkammer. Dunque, prima di salutarci, vi vorrei chiedere se avete in programma dei concerti prossimamente, o anche altri progetti nei prossimi mesi di cui ci vorreste parlare. David Romano.
2: Sì, stranamente, perché avevo passato il microfono a Sara, ma sentita la domanda, Sara è scappata e mi ha ridato il microfono. Dunque, sì, siamo in procinto d'estate, noi siamo generalmente o fermi o siamo in Sicilia, in questo festival che si chiama Villa Penisi Musica, che è un fulcro di una serie di attività legate all'arte, perché è un festival che mixa alla perfezione design, ecosostenibilità, architettura e musica, con la costruzione di una camera acustica in un meraviglioso giardino in quel 10 Reale, dove il tutto è costruito per generare uno spazio che sia il suono e non viceversa. Quindi, in un certo senso, quello che è normalmente un luogo preposto ai picnic, e al contrario di Toscanini che diceva che all'aperto si può soltanto giocare a bocce, e nel giardino di Villa Pennisi, grazie a questa camera acustica che viene costruita ogni anno durante un workshop di architettura tenuto da studenti di tutta Italia, noi diamo luogo ad una serie di concerti che vanno dall'8 al 13 agosto. Il festival è ben più lungo perché comincia il primo. Questo, diciamo, è normalmente la nostra attività estiva. Dall'anno prossimo stiamo progettando di incidere appunto il sestetto di Reger, perché è un brano al quale siamo rimasti parecchio legati e che vogliamo provare a, appunto, fotografare. C'è un meraviglioso libro di un filosofo coreano che perde molto tempo, mi verrebbe da dire, nel voler sottolineare come la modalità odierna, che è quella del famoso filtro, in un certo senso appiattisca tutto, perché le asperità del volto, che così con il filtro vengono appiattite, un po' come i suoni che generalmente vengono in un certo senso missati per poter essere il più plain possibile, siano molto più facilmente tollerabili dall'ascoltatore o da chi guardi la fotografia, perché in un certo senso la sporcizia obbliga a una modalità di critica che oggi non vogliamo vivere. Se qualcosa posso dire, quello che cerchiamo di fare sempre noi quando facciamo le famose fotografie, ovvero i famosi CD, è proprio il contrario, cioè in un certo senso provare a restituire una veridicità, anche ove mai fosse sporca, in un senso contemporaneo del termine, postmoderno del termine, è una cosa che ci rende parecchio fieri e soddisfatti.
1: Bene, io vi ringrazio quindi moltissimo per essere stati con noi ospiti della Stanza della Musica di questa sera. Quindi ringrazio il sestetto Stradivari dell'Accademia di Santa Cecilia, David Romano e Ruggero Sfregola ai violini, Raffaele Mallozzi e David Borsak alle viole, Diego Romano e Sara Gentile ai violoncelli, e vi abbiamo ascoltati nel sestetto per archi da Capriccio, opera 85 di Richard Strauss, e nel sestetto per archi in La Maggiore, opera 48 di Antonin Dvorak. Quindi chiudiamo la Stanza della Musica, ma non lo faccio prima di ringraziare i tecnici Alessandro Amendolara e Riccardo Bruno, il consulente musicale Fabio Andronico e lo specializzato di ripresa Luca Sampaolo. E per tornare verso lo nostro studio, per continuare in Radio 3 Suite, nello studio K2 di Via Asiago, vi proponiamo un ascolto che è legato al cartellone che trasmetteremo alle 22:30, ovvero la elegia in re bemolle maggiore opera 17 di Alexander Glazunov, eseguita, anzi arrangiata, da Alexei Stadler e da Karina Sposobina, che la eseguono al violoncello e pianoforte. Alexei Stadler sarà il protagonista del cartellone che ascolteremo più tardi con l'Orto Orchestra della Toscana. E dunque buon ascolto.

Alexander Glazunov, Elegia in Re bemolle maggiore, opera 17, arrangiata da Alexei Stadler e da Karina Sposobina per violoncello e pianoforte. Ascolteremo Alexei Stadler nel nostro cartellone che trasmetteremo intorno alle 22:30. E adesso quindi chiudiamo ufficialmente lo spazio della Stanza della Musica.

0: E apriamo il nostro magazine per parlare della Biennale Teatro 2026 di Venezia, e per noi abbiamo a Venezia Lorenzo Pavolini, che sta seguendo la Biennale del Teatro. Ben trovato, Lorenzo.
1: Grazie Luisa, buonasera, buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori. Mi trovo esattamente sull'isola di San Giorgio e sta concludendosi uno spettacolo al Teatro Verde, la prima nazionale di Krais, di Christos Strioglou, che è un attore greco fantastico, insieme a Alexandros Drakos Tsitsakis, e mi fermo qua nello storpiare i nomi greci del quartetto che li accompagna. Farei solamente danni, mentre sono tutti chiaramente leggibili sul sito. Sono quattro musicisti, un attore, appunto, Christos Strioglou è un attore anche che ha lavorato con l'Antimos nei primi film, forse qualcuno si è visto Dogtooth, il canino, un film abbastanza tosto di l'Antimos. Il protagonista era Christos Strioglou. Questo Krais a cui stiamo assistendo è un spettacolo musicale composto di poesie, parti di tragedie greche. C'è Eschilo, c'è Euripide, il Lamento di Ecuba, poesie di Storgios Sefiris. È un lavoro tutto dedicato al pensiero del profugo, al pensiero del prigioniero, al suono che può avere nella testa il dolore del migrante, dell'emigrante. Poco fa ho assistito proprio alla interpretazione della famosa poesia di Brecht sulla definizione di emigrante, no? Per cui la riteneva falsa, proprio perché quando Brecht si dovette esiliare in Danimarca, appunto contestava questa idea che un emigrante lo fa per scelta, mentre qui stiamo parlando di profughi, stanno parlando di persone costrette all'esilio, alla schiavitù, come Ecuba, con il lamento di Euripide per la morte di Astianate e poi per la imminente schiavitù in cui andava incontro. Ecco, la Biennale Teatro, come sempre il teatro offre uno spettro di linguaggio forse il più ampio possibile. In questo momento è incredibile vedere anche le reazioni del pubblico a tre spettacoli ai quali ho assistito oggi pomeriggio, dalle 4 fino adesso, che sono ancora in corso. Veramente linguaggi con declinazioni che quasi viene da dire è teatro tutto questo. Sì, è teatro tutto questo, può esserlo. Promemoria di Davide Iodice, al quale ho assistito in una RSA. Davide Iodice è un regista ormai con una lunga strada alle sue spalle, perché già da giovane aveva debuttato qui in Biennale con la sua compagnia Liberamente, con Giganti della Montagna, almeno 25 anni fa. E il suo lavoro a Napoli è famoso per insistere sulla possibilità di potenziare l'umano. Ecco, questa è la sua linea. È riuscito a fare lavori sui sogni degli utenti di un dormitorio pubblico di Napoli. È riuscito a fare recentemente, proprio in Biennale lo scorso anno, è stato portato il suo Pinocchio, Che cos'è una persona, e ha lavorato adesso per un mese con un laboratorio per formare una decina di, appunto, è difficile pure chiamarli attori, performer, quelli che lavorano con lui, perché devono essere capaci di mettere in scena una relazione, come in questo caso quella con delle persone che vivono in un RSA, quella di San Giobbe, che è in fondo a Cannareggio, a Venezia, e il pubblico, appunto, viene ammesso a una forma di spettacolo, chiaramente molto difficile chiamare spettacolo, perché si assiste a delle persone che sono prese da quella che è stata chiamata la sindrome del tramonto, tutte quelle forme di smemoratezza, ecco, che poi nel teatro di Davide Iodice, così come il Pinocchio diventava un supereroe, come dire, i limiti di persone che sono portatori di differenze fisiche, che noi chiamiamo spesso portatori di handicap, eccetera, nel Pinocchio di Davide Iodice diventavano delle persone capaci, come il Pinocchio di Geppetto, per la sua forma di lignea, di galleggiare e portare via, appunto, suo papà a dorso, portandoselo fuori dalla balena, così le persone senza memoria, le persone che confondono, arrivano a questa confusione tra presente e passato, tra ieri, domani, oggi, ci portano in un mondo quasi di saggezza, di qualcosa che ci porta molto più vicino ai loro sogni. E noi abbiamo assistito veramente a questo filo che non si rompe mai tra l'umano e il suo sognare. Quindi un pubblico in quel caso commosso, emozionatissimo dal poter salutare, ascoltare persone che sono, potrebbero essere nonni, padri di tutti noi che sono in un RSA, incontrano questi ragazzi che sono capaci di portargli anche affetto, farli uscire fuori ricordi e farli ragionare sulla loro esistenza. Tutto questo appunto è il teatro di Davide Iodice in questo Pro Memoria, un titolo preso da Rodari, credo, uno spettacolo, insomma, adesso noi a Radio 3 raramente facciamo recensioni dicendo se una cosa è riuscita o meno, però in questo caso sento di sbilanciarmi perché è veramente molto molto molto bello il lavoro di Davide Iodice, Pro Memoria. Ci saranno ancora alcune repliche.
0: Infatti, ho visto, stavo leggendo qua sul programma che è uno spettacolo che ricorre alle 16 anche nei prossimi giorni, sempre al Centro Servizi San Giobbe di Cannaregio.
1: Di Cannaregio, sì, esatto, c'è ancora un certo numero di repliche fino a domenica, appunto uno spettacolo che si svolge alle 4 già, appunto, e ci porta dentro un cortile di un RSA che poi è ospitata in un edificio chiaramente storico, molto bello, dove queste persone appunto con i loro sorrisi, con la loro confusione, ci riescono a raccontare la loro stanza degli amici, i loro sogni ancora di fare dei viaggi, chi è stato un gondoliere, chi era una dattilografa. Insomma, questo sindrome del tramonto li mostra particolarmente liberi. Questo è il gesto che riesce a far compiere Davide Iodice con il suo teatro ai suoi interpreti, che sono spesso appunto persone che hanno una loro vita normale. E si trovano in questa situazione di poter essere potenziati, ecco, scoprire che in fondo la loro condizione è qualcosa di potente anche per comunicare. Quello che riesce a mettere in scena è veramente la relazione, così come nel Pinocchio metteva in scena la relazione tra i caregiver e persone che sono portatori di handicap. Qui era in scena la possibilità che delle persone veramente riescano a confortare, a tenere amorevolmente questi anni di queste persone come un sogno ancora molto bello. E ci siamo spostati all'Arsenale, dove invece abbiamo assistito invece a uno spettacolo appunto completamente diverso, perché la Biennale sviluppa anche dei testi. C'è tutto un settore che si chiama College, dove con un lavoro molto certosino e interessantissimo, appunto noi che con Futuro Presente a Radio 3 raccogliamo spesso il frutto di questi sviluppi che sono pazientissimi, perché i testi vengono appunto, che con Futuro Presente a Radio 3 raccogliamo spesso il frutto di questi sviluppi che sono pazientissimi, perché i testi vengono appunto sollecitati con dei concorsi

0: suo lavoro quello degli strumenti artistici per raccontare il suo lavoro, e abbiamo assistito a uno spettacolo appunto di quelli dove vengono dati tappi per le orecchie all'ingresso, come dire, a scanso di equivoci, chi è di orecchie deboli sa che a un certo punto ci si trova investiti da una furia sonora, mentre tutta la prima parte è molto, molto silenziosa. In scena ci sono Greta Milani e Greta Tommasani, che sono Tommesani, scusatemi se leggo male i nomi, ma sono in una penombra fuori nel Teatro Verde, che se non lo conoscete è immerso in un parco molto bello dell'isola di San Giorgio a Venezia, e per questo leggo con difficoltà i miei appunti, che mi dicono appunto i nomi delle performer in scena in Imago Voices, Space Time in Between, ecco il lavoro di Alberto Colombo Sormani, proprio appunto anche per le sue competenze, appunto, una persona che studia al CNR, è uno che si occupa di cosmologia, indaga le dinamiche dell'universo, i buchi neri, e tutto questo si vede in questo spettacolo, dove c'è questo tentativo, ecco, sì, certo, si può dire il gatto di Schrödinger ormai si aggira per i teatri d'Italia, perché mi è successo negli ultimi mesi di assistere a vari spettacoli dove l'ho visto sbucare e chiudere nella scatola famosa, non so, addirittura in uno spettacolo su Casanova filmato da Sinisi, oppure in uno spettacolo su un paese pugliese fatto da Oscar De Summa, c'era il gatto di Schrödinger, qui più legittimamente un fisico ha provato a fare uno spettacolo quantistico, niente di meno. Ci sono dei momenti nei quali noi non capiamo appunto quella realtà oggettiva da cui si parte, l'idea che le cose siano lì in quel momento, in quel tempo, ci inizia a instillare quel dubbio tipico della prospettiva quantistica, per cui particella e onda, ed è tutto uno stare tra un pubblico che guarda e dei performer in scena, tra i due performer, tra i due livelli della prima parete di fronte a noi, che è resa con un velatino, e un'ultima parete in fondo. Ci sono dei momenti di questo spettacolo in cui veramente l'effetto quantistico sembra raggiunto, e quindi vediamo, ecco, dei linguaggi assolutamente differenziati. Noi venerdì, domani avrò occasione di intervistare lui, Davide Iodice, Dorci Rugamba, che è un artista ruandese, un attore sopravvissuto al genocidio ruandese, che con il suo romanzo Letter to the Absent torna a costruire un memoriale che poi ha preso in un reading. Domani lo potrò intervistare, quindi avremo venerdì una serie di interviste con gli artisti in scena. Sottolineo come appunto questa linea del teatro college, cioè teatro giovane curato dalla Biennale, porterà in scena anche un testo, Tacet, di Jacopo Giacomoni, che è stato sviluppato negli altri anni con la modalità di Biennale College, poi ha vinto anche il premio Riccione, e andrà in scena con la regia di Silvia Costa, Giacomoni in scena. E mi colpiva perché anche quello è uno spettacolo che invece indaga sul silenzio, così come questo quantistico è particolarmente astratto. È un teatro che può sembrare quasi saggistico, quello di Giacomoni con Tacet ci porta in quella ricerca che ci dice che il silenzio è sempre un artificio. Allora parte proprio dai famosi minuti di silenzio che vengono chiesti negli stadi per i lutti, eccetera, per portarci in quell'idea che poi quel silenzio in cui possiamo vivere insieme davanti a degli attori è ancora qualcosa che ci interroga. E insomma, la Biennale Teatro di Venezia non smette di sicuramente portare delle proposte anche molto, molto differenziate, ecco, qui senza grandi polemiche il pubblico accorre numeroso, e mi sembra che per ora, ecco, la giornata di oggi sicuramente ha portato sulla scena dei lavori molto molto interessanti per il pubblico.
1: Molto, molto, Lorenzo. Tra l'altro questo Tacet mi ricorda anche, a proposito di discorso sul silenzio, 4 minuti e 33 secondi di John Cage, dove

0: i tre movimenti hanno questa unica indicazione che è proprio tacet, e dunque problematizza il concetto di silenzio dicendo che il concetto
1: è molto evocato, è evocato anche nello spettacolo, infatti Giacomo, il famoso tacet, d'altronde viene chiaramente da lì.
0: Dunque Lorenzo, noi ci risentiremo venerdì prossimo.
1: Ci risentiremo venerdì, scusami Luisa se dico agli ascoltatori, ricordo che domani c'è Futuro Presente, sì. E alle 10.30 andiamo in onda mio padre Sylvester Stallone, di un collettivo di giovani livornesi, Davide Niccolini in scena, ve lo vi consiglio l'ascolto.
0: Benissimo, ti ringrazio Lorenzo, e quindi torniamo a parlare della Biennale Teatro con te venerdì. Dico anche l'orario intorno a cui ci sentiremo intorno alle 22.40, e invece domani appunto ascolteremo il lavoro di Futuro Presente. Grazie mille Lorenzo.
1: Grazie Luisa, un saluto agli ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3. A presto.
0: A presto. Dunque, apriamo il nostro cartellone a cura di Giorgio Marino per ascoltare un concerto che è stato registrato il 28 gennaio 2026 al Teatro Verdi di Firenze con l'Ort, Orchestra della Toscana, diretta da Balázs Kokszár, con il violoncello solista di Alexei Stadler. Balázs Kokszár è un direttore d'orchestra nato a Budapest nel 1963, che si è formato al Conservatorio Béla Bartók e all'Accademia Musicale Liszt e ha completato i suoi studi a Vienna. Ha avuto vari incarichi di direzione d'orchestra, è stato direttore musicale al Teatro Nazionale Csokonai di Debrecen, è stato primo direttore d'orchestra all'Opera di Francoforte e anche direttore generale dell'Opera di Stato ungherese dal 17 al 2023. Il primo brano che ascoltiamo è Grand Danse per violoncello e orchestra di Paolo Catenaccio, che viene eseguito al violoncello solista. Il violoncello solista è Alexei Stadler, bravissimo violoncellista che ha debuttato ai BBC Proms, dove ha eseguito il concerto per violoncello numero 1 di Shostakovich sotto la direzione di Vasily Petrenko, e ha collaborato con orchestre blasonatissime come Deutsche Symphony Orchestra, Berlin, San Francisco Symphony, Tokyo Metropolitan Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Mariinsky Orchestra, e si è formato al Conservatorio Rimsky-Korsakov di San Pietroburgo e anche a Weimar alla Hochschule für Musik Franz Liszt. È professore di violoncello all'Università di Musica e Teatro di Amburgo. Il suo violoncello è un David Teckler del 1715. Il brano con cui inizia questo concerto è una nuova commissione dell'Orchestra della Toscana a Paolo Catenaccio, che è un compositore, un giovane compositore classe 1998, che ha già una carriera molto brillante. Le sue composizioni sono state eseguite già in importanti istituzioni e festival in Italia, ma anche in Austria, Regno Unito, Estonia, Cina e Perù, commissionati da ensemble e solisti molto importanti. È stato membro della giuria della Biennale Musica e anche pubblicato da Hermes 404, da Da Vinci Publishing, da Sconfinarte, e dunque il suo brano si intitola Grand Danse ed è un brano per violoncello e orchestra. Mi piacerebbe leggervi quello che Paolo Catenaccio ha scritto su questo lavoro nelle note di programma. Il concerto, nel suo arco narrativo, scrive Catenaccio, mette in scena la metafora di un tema universale, quello della vita e della morte, Eros e Thanatos. Sei movimenti che idealmente si sviluppano dal buio all'esplosione finale nella luce, senza soluzione di continuità. I cardini di Grand Danse sono la Danse pour la mort du soleil, la Danse de la nuit e la Danse de l'Eros. preceduti da un preludio iniziale e intervallati da due interludi. Danse pour la mort du soleil sancisce la morte di qualcosa che ci apparteneva, il nostro centro gravitazionale che ora viene a mancare. L'inizio del movimento ha un carattere mistico e lirico per divenire in seguito più intenso e percussivo. Danse de la nuit è il buio che segue la morte, la perdita di orientamento che ci assale quando non si hanno più punti di riferimento. Nel lento vagare dell'oscurità si cerca disperatamente di trovare qualcosa a cui appigliarsi, una luce che possa nuovamente illuminare il nostro cammino. L'ultimo movimento, Danse de la rose, delinea la nascita del Dio, forza dirompente, fiume in piena e volontà di potenza, energia creatrice. La luce in quest'ultimo movimento avvolge ogni cosa e spinge verso un nuovo stato di esistenza. Il carattere violento e percussivo della Danse pour la mort du soleil, che sanciva la vittoria della morte, nella Danse de la rose sottolinea invece l'affermazione della luce e della vita. La scelta della parola danse non deriva da un carattere ritmico e danzante della musica, ma è un'interpretazione metaforica della danza, intesa come energia in movimento, forza che muta, si trasforma e coinvolge profondamente corpo e anima, facendo vibrare ogni parte della nostra essenza. E dunque la ascoltiamo, Grand Danse per violoncello e orchestra di Paolo Catenaccio, eseguita dall'Ort Orchestra della Toscana con Alexei Stadler, violoncello solista, diretti da Balázs Kocsár.

Paola Catenaccio, Grand Danse per violoncello e orchestra nei movimenti Prelude, Danse pour la mort du soleil, Interlude 1, Danse de la nuit, Interlude 2, Danse de la rose, eseguito in prima assoluta a Firenze il 28 gennaio 2026, diretto da Balázs Kokszár e con il violoncello solista Alexei Stadler. L'orchestra è la Hort Orchestra della Toscana. Daniele Spini, direttore artistico dell'Hort, commenta così questo brano, e Paolo Catenaccio, un compositore attivissimo che a 28 anni può sfoggiare sul suo sito un catalogo imponente, ma esigente anzitutto con se stesso, al punto di spiegarci che ci sarebbero da aggiungerci tanti pezzi che ha preferito silenziare, e che scrive una musica in grado di parlare all'ascoltatore in termini moderni, senza fratture con i due capolavori del passato che tengono compagnia al pezzo appena nato. Il primo dei due capolavori del passato che vede ancora Alexei Stadler violoncello solista sono le variazioni su un tema rococò, opera 33 di Tchaikovsky, per violoncello e orchestra, e dunque tra le composizioni di Tchaikovsky questa è probabilmente quella che si può maggiormente avvicinare alla forma di un concerto per violoncello e orchestra. Sono variazioni che hanno un tema rococò, un tema classico in stile mozartiano, però non è basato questo tema su una composizione preesistente, ma è proprio stata scritta da Piotr Ilyich Tchaikovsky. Scrive queste variazioni su un tema rococò Tchaikovsky tra il dicembre del 1876 e il marzo del 77. Con un aiuto importante, quello di Wilhelm Fitzenhagen, che è un violoncellista tedesco che insegnava ai tempi al Conservatorio di Mosca. E dunque Fitzenhagen è il dedicatario delle variazioni su un tema rococò e aiutò moltissimo Tchaikovsky nella composizione. Fu anche il violoncello solista della prima esecuzione nel novembre del 1876, diretto da Nikolai Rubinstein, e probabilmente questa del novembre del 77 fu l'unica esecuzione delle variazioni nella versione originale di Tchaikovsky fino al 1941. Infatti questo lavoro ha una storia interessante. Dopo la prima esecuzione le variazioni vennero revisionate da Fitzenhagen, e infatti Tchaikovsky gli chiese di rivedere la composizione e addirittura permise che questi cambiamenti rimanessero nella partitura, e dunque venne pubblicata così, con questa versione rivista da Fitzenhagen. Addirittura un allievo di Fitzenhagen anni dopo chiese a Tchaikovsky e anche a Fitzenhagen se fosse opportuno ripristinare l'originale di Tchaikovsky, ma entrambi dissero di no, e dunque finché Tchaikovsky fu in vita questa versione rimase così, rivista da Fitzenhagen, finché il violoncellista russo Viktor Kubatsky fece delle ricerche, delle indagini su questa composizione, poi sottopose ai raggi X il manoscritto originale di Tchaikovsky e scoprì varie riscritture e anche delle annotazioni che gli permisero di ricostruire la versione originale di Tchaikovsky, che quindi venne pubblicata per la prima volta dopo queste scoperte. E dunque è un lavoro che si articola in un tema con 8 variazioni. È un lavoro molto difficile per il violoncellista solista, perché deve continuamente suonare usando il pollice capotasto. Che cosa significa usare il pollice capotasto? È una tecnica propria del violoncello, ma anche del contrabbasso, che consiste nell'appoggiare il pollice della mano sinistra sopra una corda, invece di lasciarlo sotto il manico nella posizione, diciamo, standard, e quindi permette di coprire con la mano sinistra degli intervalli più ampi. Dunque ascoltiamo le variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, opera 33 di Tchaikovsky, eseguite dall'Orchestra della Toscana diretta da Balázs Kokszár con Alexei Stadler al violoncello solista.

Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, opera 33 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, eseguite da Alexei Stadler al violoncello solista e insieme alla Ort, orchestra della Toscana, diretti da Balázs Kokszár, in un concerto registrato al Teatro Verdi di Firenze il 28 gennaio 2026, ed è parte del nostro cartellone di questa sera a cura di Giorgio Marino. L'ultimo brano in programma in questo concerto non vede più il violoncello solista, non vede più la partecipazione di Alexei Stadler, ma solamente dell'orchestra della Toscana diretta da Kokszár, ed è la sinfonia numero 36 in do maggiore K425, detta Linz, di Wolfgang Amadeus Mozart. È una sinfonia che Mozart compone alla fine del 1783 mentre si trovava a Linz insieme a sua moglie, a Constanze, in un viaggio molto lungo, in verità, che la coppia fece di ritorno a Vienna da Salisburgo. Nonostante sia la sinfonia numero 36, è la seconda sinfonia che Mozart scrive una volta lasciato Salisburgo e una volta stabilitosi a Vienna. È un lavoro che in qualche maniera è legato alla vita sentimentale, alla vita matrimoniale di Mozart, perché il 4 agosto del 1782, quindi l'anno precedente alla composizione, Wolfgang Amadeus Mozart sposò Constanze Weber, e questo matrimonio provocò un po' di dispiaceri, un po' di malumori, soprattutto nel padre Leopold, che non questo matrimonio provocò un po' di dispiaceri, un po' di malumori, soprattutto nel padre Leopold, che non amava Constanze, che non

tensioni tra lei e Leopold, e dunque si trasferì la coppia dal luglio all'ottobre del 1783, e in verità questi tentativi di migliorare i rapporti tra la moglie e il padre per Mozart furono un mezzo fallimento. E dunque i due si rimisero sulla strada di Vienna, però decisero di fermarsi a Linz e andarono a trovare il conte Joseph Anton Thun, che era stato un mecenate di Mozart. E dunque in questo soggiorno a Linz la coppia rimase per circa 3 settimane, e il conte Joseph Anton Thun invitò Mozart, già che lo aveva lì a Linz, a tenere un concerto pubblico nel teatro di Linz, un concerto che si sarebbe dovuto tenere il 4 di novembre, quindi ecco, non aveva moltissimo tempo Mozart, e soprattutto non aveva con sé nessuno spartito delle sue composizioni, e dunque scrisse una lettera a suo padre, a Leopold, a fine ottobre del 73, spiegando come nacque questa sinfonia numero 36 e appunto come mai la chiamò Linz, proprio in onore della città in cui venne eseguita per la prima volta. Mozart si trovò costretto a scriverla in fretta e furia, e dunque scrisse al padre: martedì 4 novembre darò un concerto qui nel teatro dell'Accademia, e poiché non ho alcuna sinfonia con me, ne sto scrivendo a gran velocità una nuova che per allora dovrà essere terminata. E dunque questa prima esecuzione avvenne appunto il 4 novembre del 1783 presso la Ballhaus di Linz, diretta dallo stesso Mozart. L'ascoltiamo quindi, la sinfonia numero 36 in do maggiore K425 Linz, nei suoi 4 movimenti, adagio e allegro spiritoso, poco adagio, minuetto e trio, presto, eseguita dalla Ort, Orchestra della Toscana, diretta da Balázs Kocsár.

Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 36 in Do maggiore, K425 Linz, nei suoi quattro movimenti adagio e allegro spiritoso, poco adagio, minuetto e trio e presto. Abbiamo sentito questa sinfonia eseguita dall'Ort, Orchestra della Toscana, diretta da Balázs Kocsár. Ringrazio Lia per avermi detto la pronuncia corretta di questo cognome, ed era un concerto registrato il 28 gennaio del 2026 al Teatro Verdi di Firenze, parte del nostro cartellone a cura di Giorgio Marino. Domani invece saremo in diretta con il Teatro alla Scala, intorno alle 20 ascolteremo il concerto della Filarmonica della Scala diretta da Myung-Woon Chung con Francesco Manara al violino e Massimo Polidori al violoncello, che eseguiranno il triplo concerto in Do maggiore per pianoforte, violino e violoncello di Beethoven, con Chung al pianoforte e alla direzione, e nella seconda parte la quarta sinfonia di Johannes Brahms. Siamo in chiusura. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, e a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Andrea Perrone e Luca De Ioris, in regia Giovanna Natalini, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani e do la linea a Battiti.

Il titolo di questo brano è Arcimagheggio, lo firma Omar Sheikh e già ci indirizza verso quello che è l'immaginario in cui questo artista vuole portare chi ascolta. Noi approfittiamo di questa forza trascinatrice per accogliere anche voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3, ben ritrovati e ben ritrovate a un'altra puntata di Battiti da Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Simone Sottili e Chiara Colli. Si intitola The Garden ed è una cassetta uscita per Maple Death Record il 13 maggio scorso, che contiene 6 tracce composte e realizzate da quest'artista multidisciplinare che si muove tra musica e arti visive e che costruisce un ambiente sonoro pastoso e bucolico in cui l'incoscienza ha più le parvenze di un sogno ipnotico che di una trance, per cui effettivamente c'è permesso un abbandono rilassato, accostato anche alla certezza di trovarsi in un luogo protetto, appunto un giardino, che sembra veramente comparire e disegnarsi davanti a noi. Gli elementi rituali vengono suggeriti, non imposti, per cui si crea comunque uno spazio di interpretazione libera e spontanea dei suoni che fanno da sfondo alle melodie, che invece rassicurano e segnano un po' un percorso, dando la sensazione di non poterci smarrire. Omar Sheikh è anche membro del collettivo bolognese Titiville, collabora con diversi progetti indipendenti e autoprodotti. E mentre qui appunto è in veste di compositore e musicista solista. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare invece è contenuto in Minui, secondo album del trio Night Beauty, formato da Candice Hoyes, Mimi Jones e Val Janty, un progetto collettivo, quindi in cui nessuna delle artiste coinvolte ha una posizione di superiorità sulle altre, e in cui questa visione creativa orizzontale sostiene anche i presupposti artistici alla base dei processi creativi di questo trio. Night Beauty si fonda sull'idea di guardare al futuro con la speranza di creare empatia e cura reciproca, di costruire un'idea di casa che sia comunitaria, attenta e in movimento, e questo in risposta anche alle condizioni in cui versano persone migranti e appartenenti a minoranze, in particolare donne. Un progetto che quindi è musicale e artistico, ma anche molto politico. Ascoltiamo da Minui, uscito per Intact Records, la traccia che chiude l'album e che vede la partecipazione anche di Nicole Mitchell.

Warm Fire da Minui, una registrazione avvenuta al Nublu di New York con Night Beauty, ovvero Candice Hoyes, Mimi Jones e Val Gentil, qua insieme a Nicole Mitchell, un trio che diventa un quartetto, quindi, mentre nel prossimo album troviamo un ensemble di 9 elementi, il norvegese Vestenorks Jazz Ensemble, che nel 2023 ha chiesto a Marianne Valentin, cantante, percussionista e compositrice svedese, di collaborare. Il titolo del disco che l'ensemble e la cantante hanno registrato insieme è Spring Flood. Tutti i testi sono composti da Marianne Valentin, ispirati da quanto da lei vissuto poche settimane prima della registrazione, durante un momento in cui in un certo senso ha proprio sperimentato, visto un risveglio primaverile della natura, dell'ambiente da cui era circondata in quel momento. Il disco è una dedica chiara alla primavera, come indicato dal titolo, e più in generale al movimento. E il brano che ascoltiamo stanotte è quello con cui il disco inizia, si intitola Blanket Dance e presenta tutti gli elementi che ritroveremo poi nell'intero album: la voce tra canto e declamazione poetica, quasi spoken word, l'improvvisazione e in generale l'esistenza di queste due identità, delle due componenti del progetto, Marianne Valentin e l'ensemble, che pur rimanendo visibili come appunto entità con una identità artistica propria, partecipano al percorso l'uno dell'altro e danno vita a un brano che parla per entrambi.

0: Mentre andiamo adesso a scegliere un pezzo da So and So, terreno completamente diverso, quello dell'hip hop sperimentale di Neppy Nina e Swervy, una coppia che collabora già da tempo e che sempre di più sembra voler andare a fondo in questa liaison per esplorare tutte le possibilità che ha come duo artistico. Tra queste sicuramente c'è la voglia di stare in una scena che non è così definita musicalmente, nonostante l'elemento dell'hip hop, del rap, insomma qualcosa che solitamente rivendica abbastanza chiaramente un'appartenenza, che invece qui è solo un pezzo di ciò che definisce il lavoro di questa artista.
1: Yeah. Try.

Nata ad Oakland, ma stabile a Brooklyn già da diversi anni, figlia di un conduttore radiofonico, Greg Bridge, e nipote del batterista Oliver Johnson, Nepenthe in questo suo ultimo disco racconta e lascia intravedere un po' più della sua storia personale, comprendendo versi che alludono proprio anche ai lati meno romantici del suo vissuto familiare, compreso quelli vicini a questi artisti. In questo brano che abbiamo ascoltato, Don't Trip collabora con un altro rapper di Brooklyn, Masai, che già abbiamo incontrato in altre collaborazioni nei dischi precedenti di Nepenthe, mentre nella prossima traccia, che chiude So and So, è accompagnata da Star D-Boss.

sono tornati nella notte dibattiti ritmi afrobeat e non solo, proposti dagli Afro Dream, la band nata a Torino grazie all'incontro tra il percussionista e vocalist senegalese Abou Samb e il chitarrista e bassista di Torino Luca Vergano. Il brano che abbiamo ascoltato, Afro Trip, fa parte del loro disco Gis Gis, e la musica degli Afro Dream ci porta ora a segnalarvi l'Afrique Festival, che si svolge a Verona dal 12 al 14 giugno. È la terza edizione di questa rassegna organizzata da Nigrizia, la storica rivista dei missionari comboniani dedicata all'Africa, all'attualità africana e agli africani nel mondo. E Afrique Festival propone proprio un'immersione di riflessioni, attualità, suoni e sapori dal continente africano. Sono 3 giorni di incontri, talk, concerti e cibo. Di giorno le conferenze nella sala eventi del Museo Africano, alla sera i concerti nel parco, dove si potrà anche trovare il cibo di vari paesi africani. Tantissimi gli appuntamenti tra suono e parola, per cui vi rimando al sito nigrizia.it/afriche per scoprire tutti i dettagli. Io vi segnalo qua e là, ad esempio, il pre-festival di giovedì 11 giugno con Belli Balli Ribelli, come surclassare John Travolta in meno di 2 ore, cioè il workshop di danza tenuto da Roberto Castello e Giselda Ranieri, che troverà poi sbocco nella serata di venerdì 12 con Aldes Chama, una festa in cui musicisti e danzatrici suonano, cantano e danzano coinvolgendo il pubblico. Nutriti anche gli incontri dei pomeriggi con tanti nomi interessanti come l'antropologo Marco Aime, la giornalista Leila Belagi Mohamed, il produttore Ian Brennan e Marcello Lorrai, e poi spazio anche alle arti visive con le illustrazioni di Kupa, artista della piattaforma sudanese Cartoon Mag, e per la musica anche il DJ set di Casala, il live di Epoch, il Tanzania Acrobatic Experience, i concerti del progetto sonoro Couscous a colazione dei Cora Beat di Artquake, e appunto la chiusura domenica 14 affidata agli Afro Dream. Cercate dunque online il programma completo di Afrique Festival 2026, la terza edizione che si svolge a Verona dal 12 al 14 giugno.

Dopo la rassegna veronese dedicata al continente africano e organizzata da Nigrizia, ne approfittiamo per segnalarvi anche l'Handmade Festival. E allora dal Veneto ci spostiamo a Guastalla, nella Bassa Reggiana, dove il 13 e il 14 giugno andrà in scena la 16ª edizione di Handmade Festival, due giorni con un programma fittissimo di live e DJ set. Ci sono tre palchi e scorrendo qua e là il programma, vediamo la giornata di sabato 13 che inizierà alle 3 del pomeriggio sino a mezzanotte, e troviamo tra gli altri Fine Before You Came, Crano, Onda Keiki e Demma Grace. Allora, prima di scoprire altri artisti, fermiamoci sulla cantautrice e compositrice italo-americana Emma Grace. Lei canta e suona diverse cose: violino, strumenti acustici ed elettronici, usa field recordings e ambientazioni orchestrali. Ascoltiamola subito dal disco Cravings of Pegasus. Questa è For the Shore.

Emma Grace for The Shore, una delle artiste protagoniste del nuovo Handmade Festival di Guastalla. Stavamo scorrendo il densissimo programma, ad esempio la domenica si inizia già alle 12 per arrivare sino a mezzanotte, e tra gli altri live di Zoo, Mai Mai Mai, Orchestra Tupoussin, Marcel Duchamp, Alpha Maid e davvero tantissimi altri ospiti, per cui anche per questa rassegna vi invito a cercare in rete i dettagli handmadefestival.it. Due giornate tra sabato 13 e domenica 14 giugno in località Tagliata a Guastalla, siamo in provincia di Reggio Emilia. La domenica tra gli altri suonerà anche il sassofonista e poeta britannico Alabaster de Plume. Allora ascoltiamolo subito con A Pepper Man e il suo disco A Blade, Because a Blade is All.

E come ogni grande forma di culto che si rispetti, anche Birds of Canada in tutto il loro percorso, a partire dagli anni 90, non hanno mai spiegato troppo della loro musica, della loro visione, del fitto orizzonte concettuale, di quella ontology, di quell'elettronica analogica con profonde connessioni con il passato della musica inglese, eppure così proiettata verso il futuro, che sarebbe diventata un genere molto importante nel Regno Unito a partire dalla seconda metà degli anni 90 e di cui i Birds of Canada sono stati letteralmente dei profeti. C'è un certo ermetismo e quindi non fa eccezione neanche il ritorno del duo scozzese intitolato Inferno, uno dei dischi di cui si sta parlando di più in queste settimane, quinto album per i fratelli Mike e Marcus Sandison, album arrivato a 13 anni dal precedente Tomorrow's Harvest e uscito a fine maggio sempre per Warp, che è stata l'etichetta che ha pubblicato tutti i loro lavori fin dall'inizio, fin dalla metà degli anni 90. Musicalmente il labirinto d'inferno ci riporta in quella dimensione allo stesso tempo straniante ma anche accogliente e familiare, fatta di library music, quindi di musica per sonorizzazioni, campionamenti, con anche qualche punta cosmica, con accenni carpenteriani. Come sempre però, come ci insegnano i Birds of Canada, il diavolo sta nei dettagli, quindi i segnali, gli indizi del modo in cui interpretare questo nuovo capitolo della saga dei Birds of Canada sono non soltanto nell'ascolto complessivo, ma in alcuni aspetti che sono stati legati alla comunicazione del disco, alcuni elementi specifici in vari brani. La cifra principale di Inferno è questa sorta di misticismo, questa sorta di profezia tra decadenza post-apocalittica e rinascita. C'è una parte molto scura iniziale dove ritroviamo anche campionamenti di canti Hare Krishna e poi piano piano andando avanti sembra andare verso una sorta di rinascita, anche addirittura con riferimenti al Vangelo secondo Giovanni, come nel brano che abbiamo appena ascoltato intitolato The World Becomes Flesh. Una stratificazione quindi di segnali, di rivelazioni, di elementi anche contrastanti tra loro. L'album del resto è molto lungo, ha un respiro musicale molto ampio, dove la sensazione è proprio quella di passare da spazi più sospesi, più liminali, ad aperture invece più grandiose, da atmosfere vintage e nostalgiche a appunto questi futuri distopici, con una parte, come dicevamo, iniziale più infernale, una seconda invece più meditativa e ascetica, e quella tantissimi riferimenti alle religioni. Il brano che abbiamo appena ascoltato era appunto The World Becomes Flesh, da Inferno dei Birds of Canada. Questa notte a Battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Blood in the Labyrinth, dove fa la sua apparizione anche un sitar.

E dalla dimensione tra inferno e ascesi del ritorno dei Birds of Canada siamo scivolati, in questo caso letteralmente, visto il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, in un altro album dove convivono altrettanti contrasti, un album il cui titolo è sostanzialmente un riferimento al paradosso. Si intitola infatti Paradescence, il nuovo lavoro in studio pubblicato dall'etichetta newyorkese Revenge dei Visible Cloaks, un titolo Paradescence che allude alla qualità di far convivere desideri in contraddizione tra loro. Slippage invece è il brano che abbiamo appena ascoltato e quella dei Visible Cloaks, che sarebbe il duo composto da Spencer Doran e Ryan Carlisle, è una tavolozza sonora molto ricca, in cui ritroviamo glitch, suoni che vengono allungati, sfumati, spostati, echi di campane, suoni che ricordano la musica per i videogiochi, pianoforti in alcuni casi un po' spettrali, in altri casi ronzanti. Anche qui la sensazione è di muoversi tra estremi opposti. Siamo in una dimensione che a volte è onirica, surreale, illusoria, ma poi con interventi, quella che ricordano addirittura la musica concreta. E del resto l'orizzonte di influenze dei Visible Cloaks va da Ryuichi Sakamoto a John Cage, passando per Brian Eno fino a, diciamo, sperimentatori più legati al periodo contemporaneo come Onyotrix Point Never o James Ferraro. Ascoltiamo un altro brano da questo terzo lavoro in studio dei Visible Cloaks, che sono di Portland, un brano che ha condiviso con Yoshio Ojima e Satsuki Shibano, duo giapponese che aveva già condiviso con i Visible Cloaks uno dei capitoli della serie Freakways pubblicata sempre da Revenge. Il pezzo che ascoltiamo da Paradescence è Shapes.

E siamo tornati in casa a Warp dall'ambient siderale e ad alta definizione dei Visible Cloaks che abbiamo ascoltato con il brano Shapes dall'album Paradescence, il terzo del duo di Portland. Abbiamo ascoltato senza interruzioni poi un altro brano, un altro ritorno, quello dei Seafill, anche loro legati all'etichetta Warp come i Boards of Canada, anche loro formazione attiva fin dagli anni 90 e espressione di un movimento che in questo caso univa l'elettronica con il post rock più sperimentale, anche con incursioni nel dub. Il nuovo album dei Seafill si intitola Soul.Earth e, pur virando più sensibilmente verso una ritmicità e una profondità, diciamo, dub, ha dentro tutte le tonalità, i suoni, i segni particolari in termini di atmosfere, di increspature ambient che hanno reso assolutamente inconfondibili i Seafill, a partire dal loro esordio indimenticabile intitolato Kike. Un album, questo ritorno dei Seafill, che dice già molto a partire dalla copertina, con questo occhio turchese incastonato nel buio, un occhio che sembra fissarci. Siamo anche qui in un territorio che oscilla tra umori molto morbidi e accoglienti a paesaggi invece più inquietanti. Nella musica dei Seafill la melodia trova un equilibrio perfetto, con un certo astrattismo, con una certa vocazione alla sperimentazione. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Ever No Wave, e da questo album dei Seafill intitolato Soul.Earth ve ne proponiamo un altro, Falling First.

John Yates, questo nuovo amico blasonato, non spiccava per grandi qualità, al di là delle frequentazioni mondane e della vita lussuosa, e per essere il figlio minore di un lord, dotato per questo di una discreta indipendenza. E Sir Thomas probabilmente avrebbe ritenuto tutt'altro che desiderabile la sua introduzione a Mansfield. La conoscenza tra lui e Mr. Bertram aveva avuto inizio a Weymouth, dove avevano trascorso 10 giorni insieme frequentando lo stesso ambiente, e l'amicizia, se amicizia poteva chiamarsi, era stata confermata e perfezionata dall'invito rivolto a Mr. Yates di passare per Mansfield ogni volta che gli fosse stato possibile e dalla sua promessa di farlo. E si presentò alquanto prima del previsto, a causa dell'improvvisa conclusione anticipata di un grande raduno organizzato per divertimento nella casa di un altro amico, dove lui si era recato lasciando Weymouth. Arrivò a Mansfield sulle ali della delusione e con la testa occupata da pensieri teatrali, perché la riunione annullata doveva essere un ricevimento con recita e la rappresentazione, in cui lui aveva una parte, sarebbe andata in scena di lì a 2 giorni se la scomparsa improvvisa di una parente stretta della famiglia non avesse fatto naufragare il programma e disperso gli interpreti. Essere arrivato così vicino alla felicità, alla fama, al lungo articolo di elogio sulle attività teatrali private di Ecclesford, dimora del nobiluomo Lord Ravenshaw in Cornovaglia, articolo che avrebbe ovviamente immortalato l'intera iniziativa facendola ricordare per almeno un anno. Ed essendo arrivato così vicino a tutto questo, perdere ogni cosa, aveva rappresentato per lui una ferita dolorosissima. Mr. Yates non riusciva a parlare d'altro. Ecclesford è il suo teatro, con le scenografie e i costumi, le prove e le facezie. Era il suo inesorabile argomento e vantarsi del passato la sua unica consolazione. Per sua fortuna, la passione per il teatro è così diffusa, il desiderio di recitare così forte tra i giovani che difficilmente quanto raccontava poteva esaurire l'interesse dei suoi ascoltatori. Dalla iniziale assegnazione dei ruoli fino all'epilogo, tutto era appassionante ed erano ben pochi quelli che non avrebbero ambito a essere parte interessata o che avrebbero esitato a mettere alla prova le proprie capacità.

La commedia era Giuramenti di innamorati e a Mr. Yates era stato assegnato il ruolo del conte Castle. «Una parte secondaria», spiegava, «e per nulla di mio gusto, e tale che di sicuro non l'accetterei nuovamente, ma ero deciso a non creare ostacoli. Prima che io arrivassi a Ecclesford, Lord Ravenshaw

e il duca si erano assicurati gli unici due personaggi che valesse la pena di interpretare. E sebbene Lord Ravenshaw mi avesse proposto di cedermi la sua parte, mi è stato impossibile accettare, lo capite bene. Mi spiaceva che avesse sopravvalutato a tal punto le sue capacità, perché non era minimamente all'altezza del barone. Un piccolo ometto con una voce flebile, sempre arrocchita dopo i primi 10 minuti. La cosa avrebbe danneggiato seriamente il lavoro, ma io ero ben deciso a non creare difficoltà. Sir Harry riteneva che il duca non fosse all'altezza di Friedrich, ma questo perché quella parte l'avrebbe voluta per sé, mentre in realtà tra i due era nelle mani migliori. Mi ha sorpreso vedere Sir Harry così rigido. Per fortuna la forza della commedia non dipendeva da lui. La nostra Agatha era inimitabile e il duca era apprezzatissimo da molti. E nel complesso il tutto sarebbe andato in porto magnificamente. Non vale la pena stare a recriminare adesso, ma certo la povera vecchia vedova non avrebbe potuto trovare un momento meno opportuno per andarsene. E viene spontaneo pensare che la notizia si sarebbe potuta tenere riservata almeno per i 3 giorni che servivano a noi. Niente di più che 3 giorni. E trattandosi solo di una nonna e di una cosa che accadeva a 200 miglia di distanza, io penso che non avrebbe fatto grandi danni. Ed era stato anche suggerito, a quanto ne so. Ma Lord Ravenshaw, che a mio parere è uno degli uomini più corretti d'Inghilterra, non ha voluto saperne. «Beh, può darsi che questo contrattempo abbia fatto comodo a lui», disse Mr. Bertram. «E magari, detto tra amici, cominciava a tremare al pensiero della sorte che sarebbe toccata alla propria reputazione e ai propri polmoni, interpretando il barone, e non gli spiaceva ritirarsi. E per indennizzare voi, Yates, penso che dovremmo mettere in piedi un piccolo teatro a Mansfield e chiedervi di essere il nostro direttore». Quest'idea, nata sul momento, non passò tuttavia con il momento, perché l'interesse per la recitazione era stato risvegliato e in nessuno con maggiore intensità che in lui stesso, che ora era il padrone di casa e disponendo di così tanto tempo libero da vedere pressoché ogni novità come un fatto certamente positivo, in aggiunta possedeva proprio quel livello di vivacità e di senso del comico adatti a una novità come l'organizzazione di una recita. L'idea tornò a essere formulata più e più volte. Oh, poter disporre della sala del teatro e delle scene di Ecclesford per fare un tentativo. Le sorelle facevano entrambe eco a quel desiderio e Henry Crawford, per il quale nel tumulto delle sue gratificazioni quello era ancora un piacere mai provato, era entusiasta dell'idea.

credo proprio, disse, di sentirmi così folle in questo momento da aver voglia di cimentarmi in qualsiasi personaggio mai creato, da Shylock o Riccardo III giù fino al canoro protagonista di una farsa in giubba scarlatta e tricorno. Sento di poter interpretare chiunque o qualsiasi cosa, di poter sbraitare, strepitare, assaltare e passare a fil di spada chiunque in qualsiasi tragedia o commedia in lingua inglese. Dobbiamo fare qualcosa, fosse pure solo la metà di uno spettacolo, un atto, una scena. Che cosa ce lo impedisce? Non quelle espressioni, è chiaro, guardando le signorine Bertram. E quanto a un teatro? Cosa significa mai un teatro? Noi dobbiamo solo divertirci. Una qualsiasi sala di questa casa sarà sufficiente. Ci vorrà un sipario, disse Tom Bertram. Qualche metro di tessuto verde per il sipario e forse non servirà altro. Certo, esclamò Mr. Yates, con solo un paio di quinte mobili, qualche porta finta e tre o quattro fondali da calare. Per un progetto come questo non sarebbe necessario nient'altro. Semplicemente per divertirci tra noi, non avremmo bisogno di niente di più. Io penso che dovremmo accontentarci di meno, disse Maria. Non ci sarebbe il tempo e sorgerebbero altre difficoltà. Piuttosto dovremmo adottare il criterio di Mr. Crawford e fissare come obiettivo l'esecuzione, non il teatro. Tante parti dei nostri migliori lavori teatrali non dipendono dall'allestimento. No, no, disse Edmund, che cominciava a provare un certo allarme per quello che sentiva. Non facciamo le cose a metà, eh? Se dobbiamo recitare, facciamolo in un teatro vero, con tanto di platea, palchi e galleria. Mettiamo in scena un lavoro intero, dall'inizio alla fine, e che sia un'opera tedesca, una qualsiasi, con delle trovate ingegnose e danze figurate, eh? E una cornamusa e canti tra un atto e l'altro. Se non facciamo meglio di Ecclesford, non facciamo niente. No, andiamo, Edmund, non fare l'antipatico, disse Giulia. Nessuno ama il teatro più di te. Nessuno si è spinto più lontano di te per vedere uno spettacolo. Certo, per vedere una vera recita, una buona, solida recita. Ma difficilmente mi sposterei da una stanza all'altra per guardare i goffi tentativi di chi non ha avuto la minima preparazione in questo campo. Una compagnia di gentiluomini e gentildonne costretti a sforzarsi per superare tutti gli ostacoli posti loro dall'educazione e dal contegno. Dopo una breve pausa, però, l'argomento fu ripreso e discusso con immutato fervore, la vocazione di ciascuno venendo rafforzata dalla discussione e dalla esposizione alla vocazione degli altri. E benché non si arrivasse a stabilire nulla di definitivo, tranne il fatto che Tom Bertram avrebbe preferito una commedia e le sue sorelle Henry Crawford una tragedia, e che niente al mondo sarebbe stato più facile che trovare un testo che accontentasse loro tutti, la risoluzione di mettere in scena qualcosa sembrava così ferma da creare in Edmund un notevole disagio. Era decisissimo a impedirlo, se solo fosse stato possibile. Anche se la madre, che aveva ascoltato pure lei i loro discorsi a tavola, non mostrava alcun segno di disapprovazione. La sera stessa gli si presentò l'opportunità di mettere alla prova le proprie forze. Maria, Giulia, Henry Crawford e Mr. Yates erano nella sala da biliardo. Tom, andato via di lì ed entrato nel salotto dove Edmund era in piedi davanti al camino con aria assorta, mentre Lady Bertram era sul sofà a una certa distanza e Fanny accanto a lei era impegnata a portarle avanti il lavoro, con queste parole esordì facendo il suo ingresso. Di tavoli da biliardo orribili e sgangherati come il nostro, ve l'assicuro, non se ne trovano sulla faccia della terra. Non lo sopporto più e posso dirvi che niente potrà mai più indurmi a usarlo. Qualcosa di buono, però, l'ho appena verificato.
È la stanza più adatta da trasformare in teatro, proprio della forma e della lunghezza giuste. E le porte in fondo si possono mettere in comunicazione tra loro in 5 minuti, semplicemente spostando la libreria nella stanza di mio padre. E la stanza di mio padre sarà perfetta per i camerini. Sembra che sia stata messa di proposito accanto alla sala da biliardo. Non dirai sul serio, Tom. Non intenderai davvero organizzare la recita qui in casa, disse Edmund sottovoce mentre il fratello si avvicinava al fuoco. Sul serio? Non sono mai stato così serio, te l'assicuro. Cosa c'è di tanto sorprendente? Penso che sarebbe una pessima idea. In linea generale, le attività teatrali private suscitano delle obiezioni, ma per quanto riguarda la nostra situazione, devo pensare che sarebbe del tutto dissennato e peggio che dissennato tentare una cosa del genere. Mostrerebbe una grande mancanza di riguardo per mio padre. Assente com'è, è per certi versi in continuo pericolo. E sarebbe imprudente, penso, per quanto riguarda Maria, la cui situazione è molto delicata, anzi tutto considerato estremamente delicata. Tu prendi tutto troppo sul serio, come se avessimo l'intenzione di dare 3 recite alla settimana fino al ritorno di mio padre e invitare tutta la contea. Noi non abbiamo in mente niente di più che un piccolo intrattenimento tra noi, tanto per fare qualcosa di diverso, per esercitare le nostre capacità in qualcosa di nuovo. Non vogliamo né pubblico né pubblicità. Si potrà contare, immagino, sulla nostra capacità di scegliere un lavoro assolutamente ineccepibile. E non riesco a vedere il motivo per cui conversare nell'elegante lingua scritta da qualche rispettabile autore dovrebbe rappresentare per noi un rischio e un pericolo maggiori che acciancare a parole nostre. Io non ho timori e non ho scrupoli. E quanto a mio padre, considero la sua assenza una motivazione, altro che un impedimento. L'attesa del suo ritorno sicuramente sta dando momenti di grande ansia a mia madre. E se noi possiamo essere lo strumento che allevia quell'ansia e le solleva lo spirito per le prossime settimane, io devo pensare che il nostro tempo viene molto ben speso. E sono sicuro che lo penserà anche lui. Per lei è un periodo di grande ansia. Mentre diceva queste parole, tutti e due guardarono la madre. Lady Bertram, sprofondata in un angolo del divano, l'immagine della salute, della prosperità, dell'agio e della tranquillità, stava cedendo a una dolce sonnolenza mentre Fanny superava i pochi punti difficili del lavoro che stava facendo per lei. Edmund sorrise e scosse la testa. «Per Giove, mi è andata male!» esclamò Tom, lasciandosi cadere in una poltrona e ridendo di cuore. «Certo è, mia cara madre, che la vostra ansia... Sono stato sfortunato!» «Cosa succede?» chiese sua signoria nel tono pesante di chi è ancora mezzo addormentato. «Non stavo mica dormendo!» «Oddio, no, signora! Nessuno sospetta di voi!» «Beh, Edmund...» continuò riprendendo l'argomento, l'atteggiamento e il tono di voce precedenti appena Lady Bertram tornò ad appisolarsi. «Su questo però insisto senz'altro, che non faremo torto a nessuno. Non sono d'accordo. Sono convinto che mio padre disapproverebbe totalmente. E io sono convinto del contrario. Nessuno più di mio padre è favorevole all'esercizio del talento nei giovani, né più di lui lo promuove. E per tutto ciò che riguarda recitazione, teatro, declamazione, io penso che abbia sempre avuto un gusto molto deciso. Posso dire che tutto ciò l'ha incoraggiato in noi fin da piccoli. Quante volte abbiamo pianto sul corpo senza vita di Giulio Cesare? Quante volte ci siamo chiesti se essere o non essere? Proprio in questa stanza, per il suo divertimento. E ricordo bene una vacanza di Natale in cui ogni giorno, la sera, recitavo «Il mio nome era Norval». Era una cosa completamente diversa. Non puoi non vedere tu stesso la differenza. Mio padre ci teneva che noi da scolaretti parlassimo bene, ma non avrebbe mai desiderato che le figlie cresciute facessero le teatranti. Il suo è un rigido senso del decoro. Questo lo so, ribatté Tom infastidito. Conosco quanto te, mio padre.
e starò attento a che le figlie non facciano niente che possa angustiarlo. Tu occupati delle tue preoccupazioni personali, Edmund, e io baderò al resto della famiglia. Se sei deciso a organizzare la recita, insistette Edmund, voglio sperare che tu lo faccia in modo molto limitato e discreto. E ritengo che non sia il caso di montare un vero e proprio teatro. Significherebbe prendersi delle libertà ingiustificabili con la casa di mio padre in sua assenza. Per questo genere di cose mi riterrò responsabile io, disse Tom in tono deciso. La sua casa non verrà danneggiata. Al bene della sua casa ci tengo non meno di te. E quanto alle modifiche che stavo proponendo adesso, come spostare una libreria o tenere aperta una porta, o anche usare la sala da biliardo per la durata di una settimana senza giocarvi a biliardo, potresti allo stesso modo supporre che obietterebbe al fatto che adesso ci intratteniamo più a lungo in questa stanza e meno nella stanza della colazione, più a lungo comunque di prima che lui partisse. Oppure che il pianoforte di mia sorella è stato spostato da un lato all'altro della stanza. Tutte sciocchezze. L'innovazione, se non sbagliata come innovazione, sarà sbagliata come spesa. Oh sì, la spesa di un'impresa simile sarebbe colossale. Potrebbe venire a costare la bellezza di 20 sterline. Una specie di sala del teatro dobbiamo sicuramente averla, ma sarà del tipo più semplice, un sipario verde e un po' di lavoro di falegnameria, questo è tutto. E visto che il lavoro di falegnameria può essere fatto interamente in casa da Christopher Jackson, è assurdo parlare di spese. E se ci rivolgiamo a Jackson, per Sir Thomas la cosa andrà benissimo. Non pensare che in questa casa nessuno tranne te sia in grado di vedere o di giudicare. Tu non recitare se non ti va di farlo, ma non pretendere di governare tutti gli altri. «Recitare io», disse Edmund. «Questa è un'idea che respingo nettamente». Tom uscì dalla stanza mentre lui faceva quella dichiarazione, quindi Edmund si mise seduto ad attizzare il fuoco con un'aria assorta e contrariata.

0: Fanny, che aveva sentito tutto, sostenendo tra sé Edmund in ogni punto della discussione, adesso, ansiosa di offrirgli un po' di conforto, trovò il coraggio di dire: «Forse non riusciranno a trovare un testo adatto a loro. I gusti di tuo fratello si direbbero molto diversi da quelli delle tue sorelle».
1: «Non posso sperarci, Fanny. Se insistono nel progetto, finiranno per trovare qualcosa. Parlerò con le mie sorelle nel tentativo di dissuaderle, ma più di questo non posso fare».
0: «Direi che la zia Norris sarebbe dalla tua parte».
1: «Penso di sì, ma l'influenza che ha su Tom o sulle mie sorelle non è tale da poter essere di qualche utilità. E se non riesco a convincerle io, lascerò che le cose vadano per la loro strada senza mettere lei di mezzo. I dissensi familiari sono il peggiore dei mali e sarà meglio fare di tutto per non litigare».
0: Le sorelle, con cui ebbe l'occasione di parlare l'indomani mattina, si mostrarono altrettanto insofferenti di Tom verso i suoi consigli, altrettanto irremovibili davanti alle sue obiezioni, altrettanto determinate nel sostenere la causa del piacere. La loro madre non era contraria al progetto e loro non avevano il minimo timore della disapprovazione del padre. Non poteva esserci niente di male in qualcosa che già si faceva in tante famiglie rispettabili e da così tante donne di elevato livello. E doveva essere uno scrupolo fuori di senno quello che faceva vedere qualcosa di riprovevole in un'idea come la loro, dove comparivano solo fratelli e sorelle e cari amici, e di cui non si sarebbe mai saputo nulla al di fuori della loro cerchia. Giulia, in effetti, sembrava portata a riconoscere che la situazione di Maria richiedesse una particolare cautela e delicatezza, ma questo non poteva estendersi a lei. Lei era libera. E Maria, evidentemente, considerava il suo fidanzamento solo come qualcosa che la elevava pienamente al di sopra delle restrizioni e rendeva a lei meno necessario che a Giulia consultare padre o madre. Edmund aveva poche speranze, ma continuava a insistere sull'argomento quando Henry Crawford entrò nella stanza appena arrivato dalla canonica, esclamando:
2: «Non soffriremo di mancanza di aiuti per il nostro teatro, Miss Bertram, né di carenza di sostituti. Mia sorella mi chiede di porgere i suoi saluti e auspica di essere ammessa nella compagnia e sarà felice di assumere qualsiasi ruolo di vecchia nutrice o trepida confidente che voi non gradiste di interpretare».
0: Maria lanciò a Edmund uno sguardo che significava: «E adesso cosa dici? Ti sembra possibile che sbagliamo se Mary Crawford la pensa come noi?» E Edmund dovette tacere, costretto a riconoscere che la recitazione poteva esercitare il suo fascino anche su una mente geniale e, seguendo le ingegnose vie dell'amore, si soffermò più che su ogni altra cosa sul compiacente, premuroso significato del messaggio. Il progetto procedeva. Ogni opposizione era vana. E quanto a Mrs. Norris, Edmund si era ingannato supponendo che avrebbe sollevato obiezioni. La signora non diede voce ad alcuna critica che non venisse smontata in 5 minuti dal nipote e la nipote maggiori, che su di lei avevano un potere assoluto. E dato che l'intero piano avrebbe comportato esborsi minimi per gli altri e nessuno per lei, e poiché già pregustava tutti i piaceri legati al fermento, al trambusto e all'importanza, e ne traeva l'immediato vantaggio di immaginarsi costretta a lasciare la propria casa dove aveva vissuto per un mese a sue spese e a prendere alloggio nella loro perché ogni ora potesse essere dedicata al loro servizio, era in realtà eccezionalmente felice del progetto.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Michele Mascetti. Sonata prima, in La maggiore, a violino solo e basso, opera nona. Larghetto, allegro. Sarabanda, largo. Allegro moderato. Quartetto Vanvitelli. Gianandrea Guerra, violino. Nicola Brovelli, violoncello. Mauro Pinciaroli, arciliuto. Luigi Accardo, clavicembalo.